negin sa. De domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart chi gli oi.

Anche de pli musica instrumentala, c'è vus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: In Svizzera ne vale un bec da per tot las medemes regles per las checks de senior sur 75 ans, quai muas in studi per incumbenza dell'Uffizi Federal da Vies. Arau el nov leader della Challenge League, Bellinzone vendre lega. E Laura Lavant mesi plovi u naivi anc, se so entra vegni dezzo le glif. Quater 5 graz a Samurezen e 12 graz a Quira. Iele 6, meu nome Urs Müller, BNG. Se signores e signor Svizzer sto mussarc als possin anc manigiar, succede quest esta qualificazione a moda manglusa, a inum en in nov rapport. Ils autors de quel pretenden regle standardisades, che duain velar per todils centuns.
3: Ozzel diver jeschen les examinazions feic, si vapres clari, se persoonas sursi attonte chunons, ni persoonas gen disturbis cognitivs scoemblida, sanno ni cun auto. Tutte no cantun, region linguistica, nils experts involvai, sedi quei different, constatesce il rapport fatz per Uffizi Federal de Voias Astra. Per migliorare la situazione proponen els experts in test standardisau, accompagnaus de persunas del fatz. A la scolazione de las persunas che fan els examens duai esse mi da. Als Experts kusseien, de creas in base de las propostes in a strategia nazionala. Alexi Beseglia, Redaktion Quera.
2: Ils kusste sena daten als Centers Federals per Requerenz d'Asil en Memia Auts, quae scrive la Controlla Federale de Finanzas en ses rapport actual. Il Secretariat de Stadi per la Migration naia negins instruments adattats per controllare il scurs de senadat. Trante rauter ne detje ni in a base de datas unificiada ni in controlling central, uscia la critica. En plifis ist da possibel da spendernar 1,5 Millions francs con in altra franchisa, so letta mai nel 2023. Il Secretariat de Stadi per la Migration a tenor acens indicazions ja introduzi mesires per optimare il controlling e fac in nov model da sicuranza. Tutti i passeggeri della crugiera Hondius han podi abbandonar l'insula da Tenerifa. Là il bestiment in il quale il hantavirus cursescia arriva la domenica. Da corsa è l'ultima viun con passeggers sa centa ad Eindhoven en il Spajais Bas, rapporten medias locales. Uscia sa in redont 120 persones in idres evacuades, quai sot mesires de sigirezza riguruses. A bord sa in os anc redont 20 comembers dell'equipa, els giaen con il bestiment a Rotterdam. La crugiera doai arrivar là la fin demna e sil sventer venir disinfectada. Ier saira las autoritats spagnoles annuncia che erin passagier spagnol sae veni testa positiv sin il hantavirus, tentant naia elna gin symptoms. En toten morts trais passagiers la Hondius. Sventre la schleppa della partita Labour della selezions comunale s'augmenta il squitch sin il primminister della Gronda Britannia Keir Starmer. Entan pretende passa 70 dal sredunt 400 deputats da si acene partita la demission. Tenor in rapport da BBC a la ministra dall'intern Shabana Mahmood messa core Starmer che el doa essere traer de ses post. Ier a Starmer ang declara ch'el ne vigne bitches retrair. En staglia el annunziade mi dar radical mein il programm politik de sia regenza e de sia partida. Dalla selezions regionale sa la Labour pers 1406 mandats. Las medias si scuren din debacle historic. La pausa de combatte in l'Iran pende mo ang vide din fil. Quai ha dice il presidente del Stati Uniti Donald Trump davant las medias en la Chasalva. De nova maina el critica ferm la reaktion de Teheran sin sia proposta per una convegna da pasch. I sae sta dubta a bitch entrar en la domonde davart las armas atomares. Tenor rapports de medias all'Iran pretendi reparazions de guerra, la controlla absoluta sur la via da Hormuz e la fin de las sanctions. E per finire anche il sport, Balapè in la penultima runda della Challenge League a Aarau Godignaur Daifer contro Vaduz con Dusadin e da Schuscia il club da Liechtenstein del primo platz della tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta in la Super League spostata sin lauter venerdì. Intanto è si clair che Bellinzona ne gioca l'altra stagione Bicipli in la Challenge League. Il Stessinai San Pers contro Ville con 2-4 e Napon uscia Bicipli evitar la relegazione.
1: La meteo.
2: L'avant mesie è un gris e bletch il confin de Naife tra Antermiglia, Traicen e Doccian Metters. Durante il dì si tira sì di vendezzo le lief. La temperatura maximale è tra 5 gradi in l'Indie di Nota, 11 gradi in Sorselva e 12 gradi in la regione da Quir.
1: Vias e traffic.
2: Le vie sul spazio fluele San Bernardino è inserato per motivi di sicurezza. Coverte di Naife in le vie sul spazio Albzu, Bernina, Giulia, Lucmagne e Spleia.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Fitta per ancevere il nov de ans le gragne da tutti gli belgi che il mardi ans porta agli microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
1: RTR. Mes radio. Mia lingua.

0: Dodesch da Maci ischens an Lemda dils Soins da Glatsch Pankraz, il nome dil Soins da Glatsch da Dotz.
1: In Stadina spiegel giù con le flore, se vanca metterò.
2: Mia nonna non metteva avanti, cosa questo disse non erano passati, metteva la meur le flore.
0: Insomma, il Kelz deis bifrei Dotz, tangil gisten eda per maximal manche Dodesch Graz, na votank ora da viandar, el maneggia.
3: Veni go wandern oder so, de warte bis dies heilige Türe si, und denn der Rucksack kaputt gelungen go.

0: Il hits per RTR Toto per ci vossa mardè davanta eran hit. Il è castem da ir lemda dalla gronda festa federale da musica a Vienna da quel da cent mela visitaders e visitadres vignen spicias castona la festa dil grigiun saron chitordes societats da musica dalla parteida e na survisto c'è musica sunga cura vainza pubblicia sa nostra pagina da internet. Er presenta alla festa sarò la Società da Musica da Trun, il dirigente Adrian De Gonda.
1: Si chiedeva a voi se il pittato di Sinfiasta sta qui. Essere bene, sto essere in fede buona forma.
0: Per la unione musicale in giardina, tu non che l'usceia?
2: Per me, i musicanti sono un motivo speciale da. Da dire di una festa più grande, in particolare una festa federale.
0: Ed è il dirigente Reto Lener, il preplagiare che sarà un grande cresce anche più fic. La festa federale da musica a Vienna, a partire da Givgia, discurinza son ozzan domani anche sur Londra. Siva la sette.

han 3 minutas e las 6 a mesa. Bun dia.

0: Uscheia tunga RTR il Mardela 6 a mesa, novitats con Urs Müller.
1: Schöne Signores e Signor Schweizer, stammo sarg als Bonang Manejar succede questa esta qualificazione a moda manglusa ai num en in of rapport. Ils autors quel pretenden regle standardisades, che do ein valar per tutti ils chantuns. Ils cuors de senadaten ils centers federals per recurrenz d'asil e memia auts, qua scrive la controlla federale da finanza senza esse rapport. Il secretariat de stadi per la migrazione nae in agins instruments adattats per controllare ils cuors. Tranter auter na detje ni in a base de datas unificiada, ni in controlling central, uscia la critica. Ed in la penultima runda della Challenge League a Aarau Gudignaur Daifer contro Vaduz con Duse Din ed auscia Stuscia il club da Liechtenstein del prim platz della tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta in la Super League spostata sin lauter venerdì.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Il avant mezzdè è anche greisce blecce il confine da neve tra 800 e 1300 metri. Durante il dè esateri il ce e i vigni dèc sulla lieve. Le temperature maximali sono 35 gradi intorno alla Naggia de Gnota e 12 gradi intorno alla regione da Coira. Domani è lo dèc sulla lieve che il terra d'ont 17 gradi a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Las veias dils pas del Flüela e dil San Bernardino en saradas per motivs da siertat, cuvertas da neif en las veias dils pas al Bzoura Bernina, gel gialuc magne spleia. Buon viade!
2: RTL.
4: Mes radio, mia lingua.

0: Nouser Giovanni Gugent, con vos autres il 9 de, il è vancia la 7.
1: RTL Impuls.
0: Che stenda con Romedi Arquint da Ciapella, el o cernia chas en giadineses, scu tema dils impuls e screccia surt Londer, scu enza ci, ci varda or dil balcun tort.
2: Dera il vanport piuttost la domena dels omens, il balcun tort es il lö predilet de las duanas, de las nonas. In una de las più bellas poesias, an zweiner Peter Lanzel, ein in stüve, i desün tjat di de wurst, ora per far col fein, la mamma duanna besuletta pro il balcun, caura sin via tribulezze fracas, quaint il monoton, tic-tac, dall'ura, contra gli sviders dal balcon cloccant un pers tavan sciusura. La mamma duana stangla e col smans in cruscia tut cum già del mond, es pronta per posar ora per aduna. C'è il balcon tort ans muossa da ciò la nuna. Ella es mo interessata per quei ci capita da dors in plazza. Duna clergia fa al civa, duanaita s'intrategna con ella. Intant c'è giun frottiglia passa spera via senza dar plet. Tipic, ad una astarta signora e massa bella per asdar gioc con nus. E là passa il sarravarenda e divain tuot quiet che vi il probul. Las duannas fan la revarida con un salut da mel da vespras. Il balcon tort est tuot, gazzetta, radio, television, il lö del post, dal far in guatta, dal nus dovair far in guatta, das lasciar manare mons eterns e lontans, semis da quai ci s'ha fat e da quai ci s'ves cugent fat.
1: Impuls.

0: Anchever bagna il de an 7 minutes el 3 minutes avant las 7 il bel e contarlar radio savezer gudanier.
1: Yeah. Correct. La Gega bi fa quiston ci va in festa pel 150avel jubileum.
2: No.
1: Correct. Prossim mardi e mercurdì an lö als mezz finals del ESC 2026.
2: No.
1: Correct. Als balc del ESC es bun 2000 meters quadrat grond.
0: Uscheia tunga keglia ter nous tiglia kikari seisa Rolf Allensbach da Adliswil el gartagea da gudanier bons an la valetta da passa mela a 100 francs. Gugent savetzer vus otters pruar schon oz o enza ci la chance da gudanier il zamprems bons per ira comprareint il kikari seis il nos gida pretensions oz an domang vancia las oce.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: In Svizzera ne valen bezze per tutt, las medemes regles per els checks de seniors che volen ir con auto. Quai muss in studi per incumbenze dell'Uffizi Federal da Vias. Arau el nov leader della Challenge League, Bellinzona vegn relega. E Laura Lavantmesi plovi un aivi anks el sventr vegni det sulle lif. Quater 5 graz a Samorezen e 13 graz a Quera. Gliele 7, meu numero Smüller, BNG. Se signores e signor Svizzer ston mussar che els possin anche manigiar, succede quest test de qualificazione a moda manglusa ai num en in nov rapport. Ils autors de quel pretenden regles standardisades, che duain valar per tutti ils chantuns.
3: Ozzaldiva riescen les examinazions fech, si va per sclari, se persona sursi attonte chunons, ni persona scen disturbis cognitivs sco emblida, sanno ni cun auto. Tutte no cantun, region linguistica, nils experts involvai, segi quei differente, constatesch il rapport fatz per l'Uffizi Federal de Voias Astra. Per migliorare la situazione proponen els experts in test standardisau, accompagnaus de persones del fatz. Alla scolazione delle persones che fanno els examens duai esse mi da. Als Experts kusseien, de creas in base de les propostes in a strategia nazionale. Alexi Beseglia, Redaktion Quera.
2: Ils kuste senadat, ils Centers Federals per Equerenzes il en memia auts. Quai scrive la Controlla Federale de Finanzas in ses rapport actual. Il Secretariat de Stadi per la Migration nai energins instruments adattats per controllar ils kuste senadat. Trant rauter ne detje ni in a base de datas unificada ni in controlling central, uscia la critica. En plifi si sta possibile da spargnar sulette main 1,5 milioni francs con in altre franchise il 2023. Il Secretariat de Stadi per la Migration ha, tenor aces indicazions, già introduzi mesires per optimare il controlling e fac in nov model da sicuranza. Tutti i passeggeri della crugiera Hondius han podi abbandonare l'insula da Tenerife. Là è il bastiment in il quale il hantavirus corsesce arriva la domenica. Da curza è l'ultima avion con passeggeri se centa ad Eindhoven nel Spajais Bass, rapportano medias locales. Uscia sein redund 120 persone svinides evacuades, quai sot mesires de sigirezza riguruses. A bord sein os redund 20 commembers dell'equipa. Els giain con il bastiment a Rotterdam. La crugiera doi arrivar là la fin demna e se sventer venir disinfectata. Ier sairan las autoritats spagnolas annuncia che er in passagier spagnol sei veni testa positiv sin il hantavirus. Dentant naia elne gin symptoms. En tot en morts 3 persones de la Hondius. Sventre la schleppe della partita Labour delle elezioni comunali augmenta il squitch sin il premier della Grande Britannia Keir Starmer. Entan pretenden passa 70 dals redund 400 deputats de sia acina partita sia demission. Tenor in report da BBC a er la ministra dell'intern Shabana Mahmoud messa cor ad el gel duais retrair de ses post. Ihr a Starmer ang declara gel ne vigne bitches retrair. En staglia el annunzia de mirar radical mein il program politik de sia regenza e de sia partida. Dalle elezioni regionali alla Labour pers 1400 de ses mandats. Las medias britanniques discuren din debacle historic. La pausa de combatte in l'Iran pende mo ang wieder din fil. Quai ha dice il presidente degli Stati Uniti Donald Trump davanti las medias en la Chiasalva a Washington. Da nova maina el critica ferm la reazione da Teheran sin sia proposta per una convegna de pace. E sei stato up de bec entrare in la domanda de vart las armes atomares. Tenor rapports de medias all'Iran pretendi reparazions de guerra, la controlla absoluta sur la via de Hormuz e la fin de las sanctions. E per finire anche il sport, Balapè, in la penultima runda della Challenge League, a Arau Gudignaur, d'Eifer contro Vaduz, conduce Din, ed auch schia stuscia il club da Liechtenstein dall'an prim Platz della Tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta in la Super League spostata sin lauter venerdì. Intant è si clair che Bellinzona na gioca l'altra stagione bec pli in la Challenge League. Il Stessinais han pers contro Vil con 2-4 e na po' non uscì bec pli evitar la relegazione.
1: La meteo.
2: Lavant mesi è anche grigio e blec, il confine de Naife tra 800 e 1300 meters. Durante il dì si tira sì e diventa sulle lief. La temperatura maximale è tra 5 gradi in legno di nota e 12 gradi in la regione de Quera.
1: Vias e traffic.
2: Le vias del spazio del Flüel e del San Bernardino è inserato per motivi di sicurezza. Couvertes de Naife e le vias del spazio al Bzu, Bernina, Giulia, Lucmagne e Spleia.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La planeta far la valigia per ir a la festa federale da musica. Vecchiam l'idare ad appigliare gli instrumenti.
5: Sa c'è per... Sa per dire c'è tun se vuoi il primo, ma... Cosa c'è tun? Giù idea.
4: Ves er da funzionar con pipacas provas, lietza sclarinza ozendumang per la unione musicale in giardina. Cantas provas dovran els per la gronda festa a Vienna. Al microfone Sergio Guetsch, Joyson Bunde.
0: RTR. Dalla Damau alla Saira.

0: Schön. Forse vezzer via il countdown sen nossa pagina da internet financi la festa federale da musica a Vienna anceva dus days, dus auras, trentegna minutes, vancia cater secundas. Cunda che il da vancia dus me la musicantes e musicants e che la festa in da la spigrondas festas da musica del mond radont cincent ciuncanta societats da musica en dalla parteida exercitation si va da emdes e meis minciatung e sung e po oter veil scupara orter la unione musicala en giadina. Letza fo giste neda treis proas avant c'era la festa. Erpiglia dirigent Reto Lehner elien experiment.
1: Claire, que dai una sfida, però tere diri dimpim. Ides veramente se istes in una certa regolarità a intingust caos de notas. Qui ci müde de 7 ottavals in 3 squats, 7 ottavals, 3 squats, 2 squats. Cum beres, stübge ma, co diriges quis qui, oh? Tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak.
0: Dei, Reto Lehner, curacello via l'ampremeda, insomma, che las notas radont zatanta musicantes e musicants da differentes societats en zuneides ad ena formaziun aposta per ira Vienna, cun ch'eglia ci dat gistne da treis provas, stoglia dirigent irsa preparar shibagnescu pusebal sen che las provas.
1: E malek, pel provo. Malek. E tema nulla di questa intenzione, e di questa intenzione positiva, cognerai, e pensi che questo era per tutto, cioè, di questa formazione mai data da tutta la samurezza fin schling, da tutte le musiche, e bere co esco a rore, co tunna, ma pare fin già bel prim ton, zac, e sa c'è c'è fece, e fa sa presi c'è ton se voglio il primo, ma coce qua è tunna. Giù idea.
0: Nous ans le grani er RTR vigna accompagner ca la festa federale da musica e rapportar direct da Vienna e indilz punct culminons vigna d'essere il live stream dalla concurrenza da marciar a partir da Givgia musica da marciar live da RTR allona uaci vosotros savetzer vurdar scuci vossa musica e marciada Giavigiania, Chanosa, tot bun, in bel time pia venna, vigna per Frank grandios.

0: Igl è la 7:30 con RTR Actual informò che ci data da nov sa Urs Müller.
1: In Svizzera stanno persone sur 75 anni far mince 2 anni in examen de qualificazione per il Coronauto. Questo examen sei intanto manglus e bit standardisà, criticesse in studi per incumbenze dell'Uffizio federale da Vias. Il scorso sono date nel Centro Federale per Equerenza Sille in Memia Auts, qua scrive la Controlla Federale da Finanza senza il rapporto attuale. Il Segretariat de Stati per la Migrazione ha agenzi strumenti adattati per controllare questi costi. Tra l'altro, non è né in una base di dati unificata né in controlling centrale, uscì la critica. Ed è la penultima ronda della Challenge League a Aarau Gudignaur, da Eifer contro Vaduz con 2 din e da Stuscia il club da Liechtenstein del primo posto della tabella. Con quale la decisione per la promozione diretta in la Super League spostata sin lauter venerdì.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Il avant mazde è anche greisce blecce il confine da neife tranter 800-1300 meters durante il des a Teirilce e i vigne decce sulla lieve. Las temperaturas maximales entranter 5 grazie in ten l'anna giadegnota e 12 grazie in ten la region da Coira. Domang è glielo decce sulla lieve che gli atterraradont 17 grazie a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Sen l'autostrada a Tredas è il tunnel di San Bernardino sarò in totes dus direzions che gli preveia da problems tecnics. Las veias del pas di Fluela e del San Bernardino en saradas per motivs da siertat covertas da neif en las veias del pas Albzoura, Bernina, Gelgia, Lucmagne e Spleia. Vienna, Kels Days in febbra da ESC, questa sera il primo match final.
4: Per Vienna è set che decorava in ammazza che si preparano semingrone venimento quest'anno.
0: Impressions da Vienna, anche avant la Soc.
2: RTL, informativo e divertente.

0: En Salei Tozandumang era Adliswil, Turich, Rolf Allensbach. O faccio che il c'è schon gartagea da far el Lion Passonum, nada mancia guadagner il jackpot del Kikari 6. Rolf Allensbach s'allegra schon da deira comprareint.
1: Els fan, Eliada Gronda, schätti, wenn's gund die Spons, a die Frank.
2: Quai, graia. I minci cazzeral fin già conscient, sui là, ha?
0: Yeah. Il nostro buon Rolf Allensbach ci allegra schon da dire a far commission anche il folk a Musterci zonter davantoli un passo il Kikari King e quest'anno finia nostra il terz victor del Kikari 6 perché il cercia in za oz in za ci nov piglia nos gi dalla domang vos otters savez er calz bons ci gudagnez calz en cun garanzia sen vos conto calz tocian a vos otters s'annunscir. Per giuir savez scuo degna con telefonar 0800 25 25 30, risponder a pretensions e schon oz gudanier schibler sbons scu possibel ci da vus otters les pruar da ancevere na nova avventura Kikari 6 0800 25 25 30 fages plageir.

0: Famiglia Mardè, vancia la Zoc.
1: Il Kicker 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la Regione.
0: Enzo C. Nof, prova il Cisclec, bundè Ines d'Arms a Falera.
3: Bienvenue Sergio.
0: Ines, questa è la lenda del Eurovision Song Contest, questa sera è il primo match finale.
3: Sì,
0: quanto in avanti interessa a voi la show da musica?
3: Buscibia, io sei che ciò ne è, poi dimmi Buscibia. Io sono piuttosto quella da lenda.
0: Grand Prix der Volksmusik da Bibotank.
3: Sì,
0: sì. Ma tu tegna dati le regurdenze di ESC? Forse il furbaz o...
3: Sì, l'età o chi stai a...
0: Nicole... Abba... Da sei Steinbank...
3: L'età è bella scanzù.
0: Ines d'Arms, ci so, ci guadagna quest'anno il ESC guadagnirsa a essere vous e che il Chanoz i giuigni pilzan prems bons.
3: Bien...
0: Angela Hendry è l'arbitra.
4: Bien di,
3: Angela.
0: Tegnani il Pollers perché la prima ronda senza o la forma di il deve scegliere senza essere possibile da dominare sei corrette.
3: Non sperei.
0: Ines d'Arms, qual è la prima ronda che cri sei? An Pipacci curonta di sanceva il campionato mondiale da ballapè.
4: Correct.
0: La Svizzera o Fignanosa guadagna 3 già il Eurovision Song Contest.
4: Correct.
0: A Vienna dati Becengal la torta da Sacher ma bagner la sligiongias da Sacher.
4: Correct.
0: Il ESC è keston a Vienna antil Ernst Happel Stadion.
4: Felio.
0: Cici è nascia il 12 da match o l'anzagna Tor.
4: Correct.
0: La terra tudescia è l'Italia e c'è una fixa until final del Eurovision Song Contest.
4: Correct.
0: Gli on passò on ci blers visitaders faci viadi an China scu anc mai.
4: Correct.
0: Enten las top 5 dalla parada da hits attuala en 2 hits da Michael Jackson.
4: Correct.
0: Gli FC Barcelona è davanto da nova manch campion spagnol da balapè.
4: Correct.
0: La Sofia Freida è il Davos de dils Sons da Glatsch.
4: Correct.
0: La Soncia da Glatsch, la Sofia Freida.
3: La Soncia Sofia.
0: Chegli amatunga na voce mal, Ines da.
3: Io credo che oggi bene.
4: E buono mein stau perfetto. Also, ach meine da mo in che di staus correct, il ESC è una Wiener bitte al Ernst Happel Stadion mo ben alla Wiener Stadthalle. Tot sei stau correct, 9 punkts. Gratulazione.
0: 9. Bon, san la valetta da 90 francs en schon senna vos conto. Souverän in das Darm sanchata Gartageda. Domang seconda ronda.
3: Bien. Prova.
0: A sci allo fa rein sa kegl. Fingen domang bel de a falera.
3: Adieu.
2: Il Kicker 6. Presentata Folk. Vostra bottiglia dal Vich in la Regione.

0: Il è l'emda dalla più grande concorrenza da musica del mondo, il Eurovision Song Contest, che sta a Vienna. Questa sera il primo match final, già il secondo match final, sonda il final. Las festività che la zona d'antant schon ancet. Romina Golzer, abitesce da Manevel da Vienna a Wienerwald, sia impression da tot quel spettacolo ci vin spicia.
1: Ich kann schon in Zente, die alle Novitäten haben, so die eine Puspezi checken, wie ein Reportau checken, gerade aktuell, nur okay, Puspezi new, die einfach, also die hier Differenzpunkt, nur kein Sa, Mra, als Song Contest, die sehr, qualquer von new kun, die Atmosphäre, ist, ne, ich war 2020, wo ein Drive per Avignusa, die Layout verpreparen sind, wo er abri, und drei Mann schon in Grone, wenn ich mein, über Wiener jetzt sehe. E si dire, per Vienna è set che decorava una mazza che si preparano se in grone venimento quest'anno.
0: E Marcia Mincia Casenza c'è nel piazza della Ciacomunella a Vienna, party e public viewing, la grande show da musica è in la Wiener Stadthalle. A Vienna marcia il countdown.
1: Oggi vogliamo sì, dappertutto vedono sia placati, non che sta scritto sì, grone bein song contest. Ja, der Kokel aus Rio, schon sehr in der Masse, der Kokel, wie der Song Contest, also, schien um now Song Contest Village, Kreokern, um now, weil, also, schon bei GLC in der Masse, hebt, sei, wo du, tschei, also, schon, ja, so, preparen, kraus in Biaiaut.
0: Romina Golzer è oriunda dalla Surselva e maridata con un austriac, veiva in tiglia fra Taimpan, vicinanza da Vienna, cantan avanti e il jes e tema trelzana famiglia, surtotto il cesto na Vienna.
1: Io, also, la famiglia di mio è piuttosto in direzione classica, ma mio sette si è cantatur d'opera, da è scolastica cant, con cui marai nus dus schone jesti, commentai lo è di nulla differente dus. Also, grade el sco scolast, de cant, lo fe interessaus, c'è differente dus, colle dus funzionation, tica una buona tecnica, riuscire, Da qui stai in ospitale in quella direzione, so un contesto.
0: A scegliere l'oggia Vigenza er da Coanor, buon divertimento e buon ESC, Salez an Austria.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: In Svizzera valen bec dapertut las medemmas reglas per als checks da seniors che volen ir con auto. Quai muss in studi per incumbenze dell'Uffizi federal da Vies. Arau el nov leader della Challenge League, Bellinzone per contra ven relega. E Laura Levant mesi plovi un aivi anc, se sventer veni dezzo le lief. Quater 5 grazie a Samorezzen e 13 grazie a Quira. Gliela Soc, meu nome Urs Müller, BNG. Se signores e signor Svizzer ston mussar che als possin anc manigiar, succede quest test de qualificazion a moda manglusa, a inum en in off rapport. Ils auturs de quel pretenden regles standardisades, che doain valair per todils chantuns.
3: Ozzel di variation les examinations fec, si va per sclerie, se persoonas ursi attontecunons, ni persoonas gen disturbis cognitivs scoemblida, sanno ni cun auto. Totte no cantun, region linguistica, nils experts involvai, segi quei different, constatesce il rapport fatts per Uffizi federal de Vojas Astra. Per migliorare la situazione proponen els experts in test standardisau, accompagnaus de persunas del fatg. A la scolazione delles persunas che fan els examens duaiesse mi da. Als Experts kusseien, de creas in base delles propostes in a strategia nazionale. Alexi Beseglia, Redaktion Quera.
2: Ils costa sena dat els Centers Federals per Recurrenz d'Asil en memia auts, qua scrive la Controlla Federale de Finanzas en ses ultim rapport. Il Secretariat de Stadi per la Migration naien agins instruments adatats per controllare ils costa sena dat. Trant rauten adetje ni in a base de datas unificiada ni in controlling central, uscia la critica. En plifi si sta possibil da spargnar sulettamain il 2023 1,5 milions francs con in altra franchisa. Il Secretariat de Stadi per la Migration a reagis in la critica, in saia introduzi mesires per optimar il controlling e gia fac in nov model da sicuranza. Tutti els passagiers della Crugera Hondius han pudi abbandonar l'insla de Tenerifa. Là il bastiment, sin il quale il hantavirus corsesce, arriva la domenica. De corsa è l'ultima avion con passagiers accentà ad Eindhoven e nils Pajais Bas, rapporta medias locales. Uscia sein redund 120 persones venides evacuades, quais ot mesires de sicurezza rigurusas. A bord sein us an redund 20 commembers dell'equipa. Els giaen con il bastimento a Rotterdam. La crugera doaia arrivar là la fin demna e sil suenter venir disinfectada. Ier saira an las autoritas spagnolas annuncia che erin passagier spagnol sai venit testa positiv sin il hantavirus. Tentant naia elna gin symptoms. En toten morts trais passagiers de la Hondius. Sventer la schleppe della partita Labour delle elezioni comunali, s'augmenta il squitz in il Premierminister della Grande Britannia, Keir Starmer. Entant pretenden passa 70 dal redund 400 deputats de sia acna partita la demission. Tenor in rapport da BBC a la Ministra dell'Intern, Shabana Mahmood, messa core Starmer quel doi se retrar de ses post. Iera Starmer ang declara quel ne vegna bice se retrar. In staglia al Premierminister annunzia da mi da radicalma in il programma politico da sia regenza e da sia partita. Das elezions regionales alla Labour pers 1406 mandats. Las medias britanniques discuren din debacle historic. La pausa de combat in l'Iran pende mo ang vide din fil. Quai ha dice il Presidente del Stati Uniti Donald Trump davant las medias en la Chasalva, Washington. Der nova main a el kritica ferm la reaktion der Teheran sin sia proposta per in convegne da pasch. Isa e sta citat tup da bitch entrar in la domonde da wart les armes a Tomares. Tenor rapports de medias all'Iran pretendi reparazions de guerra, la controlla absoluta sur la via de Hormuz e la fin de las sanctions. Dank del Sport, Balapé en la penultima runda de la Challenge League a Aarau Gudignaur d'Eifer contra Vaduz conduse din. E da Schuschai il Club da Liechtenstein de l'emprim Platz de la Tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta in la Super League spostata sin lauter venerdì. Intanto si già clare che Bellinzona na gioca l'altro stadion Bicipli in la Challenge League. Il Stessinais ha perso contro Ville con 2-4 e ne può uscire Bicipli evitar la relegazione.
1: La meteo.
2: L'avant mesi è anche gris e bletsch il confine de Naife tra 800 e 1300 meters. Durante il dì si tira sì di vendezzo le lief. La temperatura maximale è tra 5 gradi in legno di nota e 13 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
2: Sull'autostrada 13 è il tunnel del San Bernardino più specerabile senza restrizioni, quai sventer problemi tecnici. Le vie sul spazio del Flüele del San Bernardino è inserite per motivi di sicurezza. I coperti di Naife in le vie sul spazio al Bzu, Bernina, Giulia, Lucmagn e Spleia.
0: Qui è stata la novità.
1: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
4: RTR accompagna vos autres Zilia Mardè ci Zaragorda anche Lordi Hard Rock Hallelujah on Gudania per la Finlanda il ES il 2006 anche Vanchons Pitart in Zaragorda. Fagianza er nous, al microfone Sergio Guetsch, Giovation Bunde.
1: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: RTL. Mia chanson preferida.
1: Enna no mara.
2: Mia chanson prediletta es Loie Herz de Megawatt, perché quella chanson aiuta mai bler in grefs temps. El es saludar in quist sen amo a mis ami, Tom e mies figlies Ilaria e Elenia.

0: Musica italiana funziona a degna. Sean Umberto Tozzi.
1: RTR, quai è il sempervert del dì.
0: I saron Kelz, Treis, Bustaps, il spi prominenz che stemda ant il mondo da musica. ESC, Eurovision Song Contest. Pi votank, pi fegn, pi genuin, pi simple, senza gronz, schnick schnacks, che è allo eneda zamidoil, pi tart, cura ci la band della Finlanda Lordi, o messa novs accents agli ESC, avant van chons, bec ex nom per veia da lour musica, ma bagna per veia da lour outfits, costumes specials, maschras da monsters, an Grecia e stogli esse il 2006 e che gli scigliunc ci gruppas cristianas on protestò e titolò els scu satanists che la controversa od antant pitost anc sustinia quel hype anturn Lordi per la Finlanda e che gli stada fina noz la suletta victoria agli ESC per la concurrenza da musica e che il madema moment sto in segno ci ho demuso cier talas presentazioni scucella da Lordi pon aver successo.

0: RTR sustegna musica indigena Sina. Santia, quel mardè il è la socia mesa? Novitats con Urs Müller.
1: In Svizzera stanno persone su 75 anni a fare mince 2 anni in esame di qualificazione per ir con auto. Questo esame sei intanto manglus e bitch

0: Randardisà criticesce in studi per incumbenza dell'Uffizi federal da Vias. Il scorso se ne date nel Centers federals per ricorrenze d'asil e Mimia Auts, come scrive la Controlla federale da finanza senza il ultimo rapporto. Il Secretariat de Stati per la Migration ha in agenzia strumenti adattati per controllare il costi. Trant l'autor non ha detto né in base da dati unificata né in controlling central, uscì la critica. Ed è la penultima runda della Challenge League a Arau Gdignaur d'Eifer contro Faduz con Duse Din ed a stusciare il club da Liechtenstein del primo posto della tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta nella Super League spostata sin l'autor venerdì.
1: La meteo.
2: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
3: Il avant mazde è anche greisce blecci il confine da neifa tra 800 e 1300 meters. Durante il de zateir il ce e i vigna dec sulla leif, le temperature maximali sono 35 grazie in la nagia de gnota e 12 grazie in la regione da Coira. Duman è lo dec sulla leif che il terradont 17 grazie a Coira.
1: Vias e traffic.
3: Las veias del Pass del Flüela e del San Bernardino en serades per motivs de siertat, cobertes de neif en las veias del Pass Alpsoura, Bernina, Gelgia, Lucmany e Spleia. Il mardè en companyia da RTR anca in tancala mesoura.
4: Vien a bea traditions que venien mantenides. È tipico per me Vienna, della cultura culinarica.
3: I discorrini anche da cultura culinarica a Vienna è gioca al deis il lì ospitant di Liesse, dus ciosas, pon, simple manch, bec manchera a Vienna, il Würstelstand e la cia da caffè, da lunga ter RTR.

Gosto dallas vacanzas da stada in Italia de Colors. Grazie a JJ e il ESC che sto a Vienna. Questa sera gli prima mezzo finale, la Svizzera vigna lo Givjavet Londer, il final sonda. Vienna è già eran conoscente per la cultura da jazz da caffè, tot che ho ancet il 17° centenaire, il marcea principale dall'Austria, quinta oz anche da quel da Dumela jazz da caffè, che els locals a Vienna en davantos populars sigli antir mont, am purmetan anche oz en flair special, en ina instituzion, scibagn per indigens, scuper turists, en lides antupar, per sa baratar, per liger gazeta e per l'uvrar, del student finant il pensionò, tots s'antopan aintanena cia da caffè. Tipic er ils cameriers an vistia neir cun a ciameja alva ci servan allo gugent il wiener melange, il kleiner brauner u il verlängerter. Ina visita aintanena cia da caffè e galdeir calfler da Vienna, stues prest eser schanze sen visita ainten la capitala dall'Austria. C'è ci po erbec mancera a Vienna en ils stanz de Lionges. Er kelts in tant tradizion tocen simplemanc der Vienna, discurinza er anc surt Londer an pacas minutes. Baby,

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'autronna creschen las premies de las cassas de Malsauns, bitch più si fermscuas de vos ons, quai stima al mein comparis. E da Nizza dat in setem cumpliras un frendes, l'attentader suponi e anc en fugia. Quai indus las temas oce las nov, al microfon Urs Müller. Bienvenue. Las premies de las cassas de Malsauns augmenten erlauteron, quai dentant bitchus e fermschuels de vosons. En medias augmentien las premies lauteron per 3,7%, quai stim almain ils servetsch da cumpliazion comparis. L'encurrent en las premies de las cassas de Malsauns crescides per 4,4% e l'on avant per 6%. A Nizza, in Francia, dal Sid, in duas persunas vinides mezzadas der in Seatem. Sis ulteriores persunas sein vinides blessadas per part greva main, quae a conicia la polizia franzosa. Il delict sei a capita ier so enter mesdis in una plaza bain frequentada in el centro della citat. Probablemein detti in connex con la scena da drogas in quest quartier, ha detto il procuratur public responsabel. Dreis de las persunas blessadas haien numnada mainches stis anteriurs en connex con el traffic de drogas. Las duas persunas mazzadas tentant bitch. Il delinquent supponi saia anche in fugia. En el stadi federativ d'Alabama dacen ils circuls electorals in ir definits de nov, uscia che ils republicans han probablemein in avantage de las elecciuns latun, quai ha instrada il Tribunal Suprem. Konkret vai per schliar in circul electoral en il qual surtut persunas afroamericanas viven. Quelles votation tendenzial mein plitosch per les Demokrats. Medias americanas quenten kils republicans gudognen con quai vitiers in setze la chombra dals representants. Alabama in dals plir statis federativs gewollen midar lur circuls electorals en vist als midterms. Tant Republikans square Demokrats emproven uschia da weirin avantage. In Usser steingisch den Stadis Nitz, il Stadi Federativ da Texas a portat plant contra il servetsch de Streaming, Netflix. La Procura Publica renfaccia al Konzern da far dependent intenzionada meins es utilisaders. La Plattaforma rimia er illegmein dates privates da minorens e vendia vinavant quelles. Ein num en l'acta d'accusazion.
0: La Meteo.
2: Lavant mesi es ianc gris e bletsch il confin de naife tranter 8,13 meters. Durant il dis tiri si e rivendet sulle lif. La temperatura maximala e tranter 5 grads en l'egn di nota e 12 grads en la region de Quira.
0: Vias e traffic.
2: Las vias als pass del flüele del San Bernardino en serades per motivs de sicurezza. Couvertes de Neif en les vies als pass al Bzu, Bernina, Giulia, Lucmagn e Spleia.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Dei nomer dus, da lenda di ESC a Vienna da festivar, dati l'erenza c'è per vos oltre se ci vezzi il zonze, enza ci poi ranca zalegrar da suruagneira regalo il cupegna da RTR. Fagianza da lunga, agli microfone Sergio Guecch, Giovation Bundé, Belmarde,
0: RTR,
1: credibile.

0: Marcia da Maccia durante ci per blers egli in mardesco, otters egli per otters in de special. Giavijagna tot bun piglionnof da veta. RTR gratulescia a partir dallas 12 a mesa.
1: La cuppina. Presentado il bogno in giardina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bogno in giardina, punct. CH.
0: Sì, conoscenza ci ho il zonz, savez gugent, telefonar per ella o per el, l'ainzair schon pront da termettere il coupegna da RTR. 0800 25 30, enzaci po i roz, zalegrar 0800 25 30, anzem un fagenza gugent, la sorpresa pil zonz e termettagne il coupegna da RTR.

0: Ed at adeis ils quals ins amleida mai vala ir per anniversaris. Bundé allegra Rosina Piccia Valciava.
1: Bundi.
0: A ci lessas gratular.
1: Eu gratulesch a Tinet, ci a oz un an, e til gevus tot il bun, i bler curaggi e plajair cun cun proveror les robas.
0: Ella schon fleis avet l'onder da proveror differentes robas, Tinet.
1: Ah, sì. Es autos quais la più bella roba.
0: Rosina, hat's regurdez anche avante non? Il de avante non?
1: Sì, der in etere tensium qui, perché ci sveis du planizar un tal Cesar, e non saveva che ci da, e lor durant la vamassi es revi la fotografia del quad.
0: E tot è i bagni.
1: Sai, desit fece bagni es un il bap e la mamma a ogni due un perdiz insembel al pop all'ospedale.
0: E è batinetta Piccio, oz il anniversario da denon per la famiglia Piccio da rogli, oz festa e party e turta e tot che il citoccia vetirs era per festivar quel amprem anniversario da Tinet Pitch, ter matanier da nossa vart, il cupegn d'anniversario ci el puderò ir galdeira lo rapidart, eran vos nom Rosina.
1: Va bene, grazie Pitch.
0: Tot bun, bella festa d'anniversario,
1: salez
0: a Valciava.
1: Grazie, diamo un bel dì.
2: La Cuppina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch.

0: Carter, RTR, las empremas ouras da radio da quel mardè ener schon passades. Ozan domanga trant roter discuria da Typic Vienna.
1: Vienna a bea traditions che vengan mantenides. È tipisch per me Vienna, la cultura culinarica.
0: La cultura culinarica, chas da caffè, Würselstand, Prater, eren classiker la spanische Hofreitschule, da lunga surpeglia Angela Hendry, er schon stada in Eda a Vienna?
2: Je, von bie uns schon, Valencia. Ciò,
0: ma sì, Emilia?
2: Ah, io che l'architettura, io ero in te freit, aber scho così, je.
0: Sto esserci Angela o era se la scia gustar la Sachertorte?
2: Letzo definitiv. Tu qua c'è con cioccolato bien.
0: Vos autors, ci ischas forse anche mai stosa Vienna i renda a mincia casa in galda consigliere che bellezza marcea, ma c'è stata ter te o anche tutta seglia programmi supona ESC sarò era anche ter te tema.
2: Klar, nus mir ein Otz, kun qua c'è il premio final, c'è enels favorit. Allu, mir ein usè, dati forse in recept secret co in seves gudenè qua ESC.
0: Tot quel è Blair Otter, Pitart ter Angela Hendry, al microfono è Sergio Guetsch, Joation Bell, Mardè.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? De oz vetsins craiu. Pleivia, ne la naif. Cun qua c'è il jackpot del Cecciausas. E venius svidaus la domenica, vai nus anciet eir in giuc reschneif. Vus vais provau con quales propostas co?
1: Eu dici all'aua.
2: Mia proposta ai il arch.
3: Eu dici l'el feuc.
0: Quelles sind todas sacentadas se nossa liste che vos unflais in rtr.ch lodati del reminent e els cavazins actuals en cas che vos leis scha s'inspira od spia. Runde dus del cecciausas nus giugain per 20 francs a quai fdainus ein circa 7 minutes.

0: Sco glatsch de Siat, el top pop romansch numero 4 del 2018, pina canzun che è schon 20 ans. I è precis in quarta vaun las deis, nus giugain.
1: Che chauses!
0: Io ha detto oggi ronde dus e desde gugne pia in bonde compra alla valur de 20 francs. A con qua c'è il zena un fech frescht di zai le orelles.
2: La chaussa ha una montata simbolica. La chaussa dati in differenti colors. La chaussa è svanaivla.
0: Chi ogni dia c'è che nus un curin 0800 20 21 30 se vus lais un provavies clic 0800 20 21 30. La chausa è una montata simbolica. La chausa date in differenti colors. E la chausa è svanaivla. Chi se vede questo? Ci sono ancora i notti per la seconda edda. 0800 20 21 30. Se vuoi slice, prova il click. Rin stupidi di essere per studius, du qua cinz di. Sco qua c'è la Victoria Susan Guetch. Oggi la domenica è la terciava. Vedi c'è la Gudogni da Lututina, guardiamo 40 francs. Pia Ugdiai. RTR L'Angela, chi è co al telefono?
3: Allegra, si il getter di San Nicolà.
0: Allegra.
3: Lisa, gratulare a te, Mastrar.
0: Oh! Nous essen aber...
3: Ah, du noch fast moment.
0: Nous essen til tje tjauses.
3: Ah, nein. Nein, nein,
0: nein. Vous leis gratula, jetzt elu les 12.30.
3: Ah. Allora non ti splendo.
0: Nein, nein, problem. Prendi un fecci budien un contro il telefon, nous vanni in massa plaz. Leis aber forza tutina le gnecce, che nous essen un curri.
3: Bon, grazie.
0: Adia.
3: Arrivai.
0: Ja, vai useu mai giù. Vulai far gratulazioni al Ciausas. Io provo ogni neda. La Ciausa è una montata simbolica. La Ciausa date in differenti colors. La Ciausa è svanaivla. Ci sves qua esser. O se ci in tip, se ci in ispirazione. Parod, sbidite adesso la cas. Vai, ma? Osa forza. RTR L'Angela, c'è qua il telefono?
4: Un buon dì, qui già niente parli scuola.
0: Vien dì?
4: E la pensavi delle banconote.
0: Le banconote?
4: Ah. Mm-hmm.
0: Grazie di un maun, vai se c'è qua se vessi esser?
4: Ed è per me costarci, ma se non è mai morto, potete esser.
0: Mm-hmm. Le banconote? Ah, va se mi riesce. Fed bugiani in auto, ed in bide.
4: Arriva.
0: Addio.
4: Grazie.
0: Le banconote, sai, vedi ci vende me con la seconda proposta. RTR L'Angela, c'è qua al telefono?
5: C'è Nicola Petra.
0: Vien di.
5: Io provo il cui Arch.
0: L'Arch?
5: Yeah.
0: Also l'Arch sono Martin. Sinto dei. Ho dato della lingia. Io me ne ce la levi di Arch Son Martin. Mi lascio l'eco.
6: Bindi, che sono fatta l'umbrain.
0: Bindi.
6: Io provo con la candela.
0: La candela. Ho una montata simbolica. Date in differenti colors. Predici in slai arder. Prefetti ce la svanescia. La candela. Ah, vo è se mi è liesta, sto mal.
6: Ok.
0: Vediamo allora, in auto rieda. Sono migliore.
6: Adio.
0: So, oggi è in legger giù. Mo spero per di. Ebbi le banconote, sbidi Arci Soi Martin, ed ebbi le candaila, due chance Weisown. RTR L'Angela, ti è qua il telefono? Oi, oi, cosa il radio mi ha dato? Mi dai uno sco? RTR L'Angela. Lindy.
7: L'Angela, buon dì, qua è Marlin, sono l'Ing di Santa Maria.
0: Vostra proposta?
7: Also, io provo così fus artificiali, scusa, prima di vostra, che ci vanno su con tutte le colors e Hey, queste racchette sono quelle che fanno queste belle stelle di qua.
0: Fiuks artificials, fegi bi de mira, dintown ebje ex num shi bien pel ambient, vus qui tais fan dels fiuks artificials ne bide shi?
7: Na. Also, ma bes, e ciut lienta, mi fan ma bes, na.
0: Ne vec. Ple buge in beja.
7: Na, buge in da.
0: El fiuk artificial ebje qua ci nus un curin. Grazie per la proposta, in bide.
7: Grazie a Radella Rivai.
0: Adian. Alu mirai nu zaun škoda vos. Či vende mi kula čunavla da vos za proposta?
8: Bundi.
0: Bien di.
8: Bezel. Ene benza en pusul flors.
0: In match flors.
8: Ma še poer esel, na?
0: Vais survenu flors do quelt. Žele šeš. El match... El match...
8: Et alč faus.
0: Deplorabil mein ebi de kvače nu zankurin.
8: Dulio.
0: Na, in bide. Adio. Propin liger duk. Šintik. Kaotik ots i šperden taun tutina. Če vos veď sedi zveni Sjantar. Mies šum propošta zvaj la fin finala tutina survenju. Sjantar špeće dić na djina dreće štada. Vos vzisluc ka vacins ne las propošta škodina sin rtr.ch. Kaj monta, da maun djugajnus per 30 francs.
1: Tchau, tchau, tchau.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: In Svizzer va il dumber de Bains Purils vin avant en avos. Actualmente dati anche d'unt ven 43 millimanagis. E l'autoron crescen las premies las cases de Malsauns, bitch pliu schiff ferm schuels de Vosons, quai stimma almain comparis. Quai indus las temes otze las diesch, al microfon Urs Müller. Bienji. In Svizzera dati ad in Plipaux Bains Purils. L'an passato il dumber de menaggi s'ha ridotto per burmain 2% in redunt 46.300, quai ha comunicato l'Uffizi Federale de Statistica. Per la prima giada da pi 15 giorni s'ha il dumber de menaggi de bio s'ha ridotto. Il dumber de pur s'ha ridotto per 546.000. S'ha comentato s'ha identato il dumber de donnes che mangiano in Bain Puril. Las premies de las cases de Malsauns augmenten lauteron, quai dentan bitiu schiff ferm schuels de Vosons. En medias augmenten las premies lauteron per 3,7%, quai stimma il servetsch de comparazion comparis. L'oncurrenta in las premies de las cases de Malsauns crescides per 4,4% e l'on avant per 6%. L'Union Europea vuol produzire de pli medicaments importants in l'Europa. A quai ens ha convenit ils representants dal Parlament d'Europa e dal Statis Comembers. La finemira sei da far fronte alla mancanza de medicaments e da reduzir la dependenza de Statis Terz. Concret, già è per antibiotica, insulin, vaccins e medicaments contra malsognas croniques. L'UE veglia tranter auter sostenere projekts per novs lieus de produzion en taifer l'Europa. La Guardia de Costa ha setas in imbastiment de salvament davant la costa dalla Libia, quai ha comunicat la possessura dal bastiment l'organizzazione de salvament tudestia, Sea-Watch. A bord sein stades 90 migrants e 30 comembers dell'equipa. Sche persunas en vinides blessadas niang becien conoscent. Il ministeri dall'exterior a Berlin ha confermat l'incident ed ha pretendi sclariment dalla Libia. La polizia tudestia investigescia us en causa.
0: La meteo.
2: Davant mesies e anche grige blecci il confin de naife tranter 800 e 1300 meters. Durante il dia tiri si rivende sulle gif. La temperatura maximale è tranter 5 gradi in l'Engi di Nota e 13 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: La vias al spazio del Fliule del San Bernardino è inserata per motivi di sicurezza. Coverte de naifen las vias als pass al Bzu, Bernina, Giulia, Lucmagn e Spleia. E con naife si erde quintars in la via tranter Curvalda e Lai.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Lungatges quels viven. Se sviluppeschen, lines influenzade d'autres lungatges se transformeschen. Ocean flins a lungatge remonsch di antre autor germanissems. A lungatge juven, letz et son influenzaus de l'engles. Dentaune als lungatges latins scul remonsch, on giu influenza sen in lungatge via plegron, al tudest, surtot al tudest svizzer. De quo per ci exact, sclarinus cu nossa linguista, quai las deis ad in quart. Al microfono accompagna vos Vinavaun L'Angela Hendri, fo plajaitje vos tot lais RTR.

0: Vus tot lais erter el mar dislas. Deja din quart, tiams de prender sot la marella nies lungatg.
1: RTL presenta las linguarias.
0: Alles linguarias de dots mirainus sin formas diminutivas, pietalas, che fan venitze cei plepin. Tirme al studio nossa linguista Marietta Catomas, benvini.
2: Vindi, Angela.
0: Marietta, quai etta è in diminutiv, veja?
2: Exact, mio nome contiene è in forma diminutiva, ma oz mi rendo sbo sils diminutivs tipica mein romansch, poi esco etta, Marietta, ni in Berlin, ma ben se la forma diminutiva esco in Kerli, Krefli, Hisli, Libli, Stebli.
0: Also Kerli e Krefli, drovi e Stedi, ves us aber bitte un canusciu quai li alla fin del spleiz sco diminutiv?
2: Na, in romansch ecco, lì è buon un suffix diminutivo per propri, ma il spleitz scottals contiene una forma diminutiva che deriva dal tedesco svizzer. E del sur Silvan ha sorpreso quel spleitz in tirs ed in trez.
0: Certins di quel spleitz che ti has detto e conosci zwar, trovi un taun strusch.
2: Die Plätschko Kerli, Hisli, Libi e Stäbli einen Prest zu alte Welt. Es geht in Gies, la Generation pli giufne drove tendenziell mein plie pli paugels. Il Hisli, poi a Toilette, del todest Schweizer Hüsli. Il Kerli, poi a Strali, del todest Schweizer Kerli. Il Libli, nil Lipli. Poi a Lismar, de mangi curten in T-Shirt, del todest Schweizer Libli. Ed il Stäbli, in casa sveglia so Silvana, so quella combra de dormisch per la Stive. Il pleit è sorpreso il tedesco svizzer Stübli.
0: Dentaun zu co foi bitte schmerveletchen us wein sorpreso quels diminutivs del tedesco svizzer. Letze die pleins ad en conoscenz per sia massa diminutivs.
2: El tedesco svizzer dati propri bia de pli formas diminutivs che il tedesco de standard. Gipfeli, stündli, schnäpsli, bänkli, päckli, rüebli, müsli, brösmeli. Dentaun bomo el tedesco svizzer bia dialex la tiar tedesco dil sit ni ed all'austria droven bia diminutivs per esempio Bächle, Häusle, Nisackerl, Zuckerl, Wurstel.
0: In DJ magari c'è quels diminutivs vedien de fatz c'è cula mentalitat, ne cula cultura svizzera, c'è la svizzera ed la svizzera sedien modest se fecien per vide quai, tot un pau plepin c'è qua c'è propi.
2: Yeah, nikins aude c'è valeo che qualche che qua agi de fac, quel fac che la Svizzera so di scipince. Ma quelle argomentazioni stegne un po' pic. Ins stodie buito con giuturic per concettare che date pli de tirli out coi bo la modesta da den persona. Quelle per tocca la grandezia e in Russia trovi ins pare bia diminutivs. Poi ni la modesta da ni la grandezia della Svizzera san poi essere la regione per quelle predilezioni per formas diminutives.
0: A cosa vessi ins lu declara quai?
2: La suletta explicazione plausibile de Cockins trova il sit del territorio linguistico tudesch de pli diminutivs che il nord o la viginanza culs lungaits neolatins.
0: Pia, cul romansch, cul franzosa, cul italian.
2: Exact. Els lungaits germans veven orion de bains strusch diminutivs le funzionation els an orts botutine bains co els lungaits romans. En romansch seins, per exemple, fas senza problems d'ina station, ina stationetta, ma en tudesch de standard tutun co bu propi bain der Bahnhof, das Bahnhöfchen.
0: Das Bahnhöfchen. Tun un pau de lungaits de pups.
2: Ne, co jo esu, ja. Il ja poe pusseuvel, ad è probabel, Kins a surpreu els dialects del tudest del sit, la moda dels lungaits neolatins virgins de forma diminutivs. A quoi è sabidiau el de curs del temps medieval.
0: O scetia els tudest svizzer son il prim surpreu de nus les formas diminutives.
2: Yeah, ma ca nus van us entra puspoi surpreu in per pleitze diminutivs de dels. Se capesce, bo tot els pleitze diminutivs che nus van surpreu en prest vels, il gipfelin, il cüpli, ein per exempel ein prest in adin plinovs a fet currents de tals diminutivs sin li. Klar, ida d'alternatives romanches, cornet, stortin, ni migiel prosecco.
0: Den taun, also in migiel prosecco, wo bitte del tot schi tjunsch su le lungasco al küppli. Den taun interessant, co lungatsch sin franzeschen in lauter a copleitze formes von lu, de din lungatsch a lauter vi a no ad insomma. Grazie Marietta, a nus essen schon spenegiai, ci ti portas la proxima ed nus.

0: Don't leave me alone.
1: Veronica Fusaro con Alice, quai la canzun della che rappresenta la Svizzera, nus vain de tenai als podlisch al miez final de Gievia. Ados mirainus, che cin sves fa oz.
2: Il Gelender.
1: La Giuru, la Giuventecna Romancia, anvide ad ina semtupada come daivla, ad ina serra Ramoncia. In tocca duas erdes per semester vengen vidau, per stada compagnia rasda Ramonch a sempre main vai in bientiams. In vidada ven bidiamo la Giuventecna, sco Lucas Kirchen, al president de la Giuru, o tre dius de nus.
3: Ur giunta main, stiere qua in jura da diversi studenti romani che organizzavano semplicemente, ma qua non è naturalmente esclusivo per studenti. Qua poi insomma mi incegnirci di scuola romani dell'età, poi ora mi incegnirci, adesso qua è libero.
1: Piesce, vos vais gos de Santupà con persunus romances de la bassa. La Santupà de questa sera la sise miasa alla bar Irchel a Turic, la prima ronda surpren la Giurum. Alu vai un in preavis per demaun mazjamna ad ar

0: Cher Kun, If I Could Turn Back Time. Ella è la più grande fiesta de societats de musica, la fiesta federale de musica UON Biena. Quella vin festivada quest'anno con varie 150 societats de musica, redone 21 meli musicantes e musicants, varie 100 meli amateurs de musica, ed in marciau ein febbre de festiva. Del grigion se participeschen 14 societats de musica. Una de delles, la Società de Musica Tron, il dirigente Adrian De Gonda.
1: Non kind was in fiasta e non biap intensiv, e ach men biap interessant de fa musica, provede che in seine clara fine mira, in sa busemlen classia mese vei di cotonge schompel concert, che kind falu forze den trene, che quals compromis, quel was men busch in was in fiasta steins am raki funktionesche tot sind quedi kind was presenta ie de prima motivation tot prenen bis serius, ja sto schon di ja sco dirigent gaud lach men fech kind alu la band che pipinada che calese a quale fine mira coi fa piacere.
0: La fiesta de musica federale è momenti chunons al domeledin zella società de musica Tron sta della dvosieda ad ina tala fiesta lu a Friburg. De letzte zure sera Adrian De Gonda gest o de scola a un indiufnot os se el dirigent a veteran el senti la responsabilitat che tot funzioni, che tot stetschen vit lunder. El sed in Pinai, den taun, quasi sco un prova generale, fo la societat in pin concert Laive, cul marsch ad as dus tocs che els sunen a Biena. Quai de mauna sera, las 8 din quart, avaun la scola a Tron.
1: Per pli musicanti e musicanti, qui si vengono applausi, hanno il piacere che motivesse. Io spero, c'è anche così gli effetti. Den Ton sind se präsente schön, wenn ihr fiascht, also die quasi ihre Faktur ins Leser, egal, da la possibilità da quasi sein, wo wenn ihr der Kleinus gehört, klar, wenn strugen, sie tick gehört der Kleinus. Aber ins Leser, ihr muss auch in der Gade, eh, nicht ins Start, vorzentig, der Pliel Fokus nicht mehr, dich nicht gehört, ja, der Poppy, dem seht ihr, wenn ihr der Kleinus. At l'ulef in finale, weil, so tot per quei live, weil eper genus hat in quella chance. Da auch nicht gerade proprio stuess, prendern zusammen, klar sein, sie empor, da facco de dexter sitzis, die, o so fidienze, schoschen aus fossen. Aber ich fallo schon an, sie tschöscht, ja, zwei in Person, sie geht eigentlich in Tieren in Trenta, e quei schon tot in sich ja, da gesche die Fass halt mo, schoschen. Allus wenter, kunnus man kajou, ja, lu, wenn sie Publikum, el meier kas, wenn sie Saale pleine, allus steine tra men ei, l'imprime gade.
0: Pia avanti se mettersi in via a Biena per se mesirà con societats de musica dell'antira Svizzera, vinc su naupel agen vic.
1: Io son si dirs che il vic de Tron è l'os. Nus udin a schissa vens del jaut, che gli vision us tot sul Bien, e che, yes, daten zum den Sens de Sustenement, che nus en esser in jau Sustenement finanzial, de CVI, et quei neutralmen, se capesce absolut budes ersetze, quei, ja, lau es tenze pop esser fit letz, con tot el Sustenement, nus rinien grad el vich de Tron, ja.
0: Il concerto preparazione live della Società de Musica de Tron è domani sera. Le 8 di un quarto va alla scuola de Tron e la presenta als dus talks al marsch. RTR accompagna la fiesta federale de musica e reporta direct de Biena in dels punts culminants al livestream della concorrenza de marsch na venda Gievia. Tutte le informazioni in fleiss in rtr.ch.
2: Al puls della musica.

0: RTR Impuls.
1: Questiam nu dinus impuls de Romedi Arquint de Cappella, el oschedzur de las chieses engedineses, ad tot quaite saude vitir, tir quellas chieses viglias, scotze ci, ce mira odel balcun tort.
2: Dera il vamporta, pütöst la domena dels omens, il balcun tort is il lö predilet de las duanas, de las nonas. In una de las più bellas poesias, an zweina Peter Lanzel, Eint in Stüve, i desün tjat, di de Wurst, ora per far col fein, la mamma duanna besuletta pro il balcun, caura, sin via tribulözze fracasch, quaint il monoton, tic, tac, dall'ura, conter il zweiders dal balcun cloccant, un pers tavan schuschura. La mamma duanna stangla e col smans in cruscia tut cum già del mond. Es pronta per posar ora per aduna. C'è il balcon tort ans muossa de ciò la nuna. Ella es mo interessata per quei ci capita de rossi in plazza. D'una clergia fa al civa. D'una naita si intrategna con ella. Intant c'è giun frottiglia passa spera via senza dar plet. Tipic, aduna a starta signora e massa bella per as da gio con nus. E là passa il sarravarenda. E diventa tot quiet che vi è il problema. Le donne fanno la reverida con un saluto da mil da vespras. Il balcon torto è tot, gazzetta, radio, televisione, il lui del post, dal fare in guetta, dal non stuare fare in guetta, dal lasciare manare mons eterns e lontans, semis da quai ci sa fat e da quai ci sves cugent fat.
0: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: Da pli rendite, da pli chains in de buns de Vigliadecna. Las cassas da pensione in Svizzera in contentes con l'an passà. Il in Svizzera val d'umber de bains pur ils en vina vant en avos. Actualmein dati an credunt 43 milli managis. Qua in dus las temas, oza las indisch, al microfon e Urs Müller. Biengi. Las cassas de pensione pon guardare na vos in onda di gestion positiv. En media in elles realisa una rendita totale de passa 7% in lur investizions de facultat. En conseguenza se er il grad de garanzia sa augmenta in media sin bun 7%, ein num en in a comunicazione. Profita de quest resultat ein erles persunnes assicurades cun activitat de gudogn. In media ein erles survigni in chains de passa 4% sin lur de bun da Vigliadecna. La sicuranza militare ha registrato l'an passato pli casca anche il 2024. Il numero dels casca è aumentato per passa 3% sin bun cun cantin milli. Quai a comunicare la suva che meine la sicuranza militare. Passa 80% dels cas nov sein stats malsognes. La sicuranza militare dati da piccien 25 ons. Ella assicuresce tutti i commembers dell'armada e della protezione civile contro malsognes ed accidents. Ella è in Rom indipendente dal sistema d'assicuranza sociale in Svizzera. In Svizzera dati ad inna pli paugs beins purils. L'an passà sa il dumber de managis sa reduzi per brumen 2% sin redund 46 miliatraicient, quai a comunicia l'Uffizi Federal de Statistica. Per la prima giada da pi 15 ons sa ja il dumber de managis de bio sa reduzi. Il medem temp detti de main purs. Il dumber de purs sa es reduzi sin brumen 146 mili. S'augmenta sei rentant il dumber de dunnes che magna in bain puril. In us mit einer exterior svent la fin de la pausa de combat trant la Russia e l'Ucraina di scuoren ome duas warts puspe de tatches vizendaivles. Iai da massives attaches con drones in la capitale Kiev e sin ulteriores citats, quai han comunicia las autoritats ucranaises. La Russia annuncia attaches ucranaises. Trant las partidas de conflict, ai ordavant da una pausa de combat de 3 dies. Quella è pare venida risguardada per gronda part.
0: La meteo.
1: Levant mesdì esi anche grigie blecci il confin de naife trant 800 e 1300 meters. Durant il dies a tiri si e di vendet sulle lif. La temperatura maximale è 35 gradi in legno di nota e 13 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Le vie del spazio del Flüele e del San Bernardino sono serrate per motivi di sicurezza. Coverte di neve le vie del spazio del Bzu, Bernina, Lucmagne e Spleia.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Avaunons veva Joseph Maria Bonma, un priuden conoscer el adina sentupada a Roma, in pader a cardinal del Orden Augustin, dapi inon se quai cardinal papa. Inon siantar l'inaugurazione de Papa Leo als 14 o gli uesci de Quera Joseph Maria Bonma respect per siu agi sco ambassador de la Paix.
4: Nicht nur ein Botschafter des Friedens, sondern einer, der deutlich, klar, direkt uns beibringt, Nein zum Krieg, Ja zum Frieden.
3: Oche Joseph Maria Bonma, siantr inon pontificat de Papa Leo. A quai è temetr nus alla proxima miasura, bici vustat lais, io son l'Angela Hendri.

0: In conseguenza sei era il grad de garanzia s'augmenta in media sin bun 107% ein in una comunicazion. L'Union Europea che vuol producir da pli medicaments importants in l'Europa, a quai ens a convignit sils representants del Parlament d'Europa e del Stadis co-members. La fine mira sei da far front alla mancanza de medicaments e da reducir la dependenza da Stadis terz. In der Squadra der Skicross Schweizer servegni nov Cheftrainer Stefan Aplanalp succede ad Enrico Fetsch, quai a comunicas vi Ski. Aplanalp ha grande experienza sco trainer sco ultim al Bernais trainale Skiunses des Speed Schweizeres.
1: Grazie Urs.
2: La Meteo. Presentata la Prosenec Tutte, con sia activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
1: Durante il centro mezz'dì, a Tilissé, a didat fase sulle lieve più lunghe. La temperatura maximale è di 1 grado all'Engedin Auta, a 13 alla regione di Quera. Dema un zailus vent sulle lieve, quai tira d'un 17 grado a Quera.
3: Vies e traffic.
1: Le vie del Spas del Flüele e del San Bernardino in Serradas, per motivi di sedirtà, covrecce con naif, sen le vie del Spas Albzu, Bernina, Lucmagne e Spliglia.
3: Thank you.

0: Gioia Marlene, next to you. Sondas è la grande fiesta al final del ESC, il Eurovision Song Contest, la siatontavla edizione quella da Vienna. Questa sera, a 10 sera, sono le mietz-finals. 10 sei lui da tenere il polish della svizzera Veronica Fusaro con sia canzone Alice. Avanti il gumpat del ESC Voliber, sei adina interessante da mirare chi ci va la sco favorit. Differenz biros de scumessa om proven de predi, chi c'ho la migliore chance de guadagnè al ESC. Natalia Webero analizzau els top 3 con nies redaktur de musica. La Svizzera è deplorablement bitte di antre quels favoriz.
1: Trais favorits, la Finlandia, la Grecia e del Danimarca. La Finlandia guarda pel moment proprio a Rosh Eskucci guadagnessen con gran success, intorno 30%, dicono i bureaus de scumissa. Scu valutesse tu als candidats finlandais quest'anno?
2: Ich meine, in duo molto speciale con la violinista classica, la Linda Lampenius, il cantador Peter Parkonen. Sto dinen da la gente cos nums. Eisen te que typisch que cas du successes da vos ons, schere la musica classica combinau con club beats, techno, de ja kech gerne push be facem pa queens, check es es wie success dann tenor que facile canzone.

0: Egi, è antic musica club, antic house, mesic, a bepi pi rosevel, antic pi, antic meier da tu che già, Gesù.
1: Ma craes, c'è qui is forse er l'impisa mind ci em, appunto ci desu scegliere energie ci spille totuna in c'è ein una part classica, e l'ora es oder c'è questa quietezza, ci svol scu fer el mix trenta tuots duos.
0: Tu sta sempre, ok, tu canti la baloncia, per fac nell'equilibrio sti e sai di essere che il va semplicemente completo so ten e le shows de cells e la canera de cells che lo semmen va a perdere ti audo semmen vuols adus sto sve scosco cos elements che ti credo sto tine un sì.

Lost Frequencies and Sonderling con Crazy. Sondoi num, ina tiara, ina canzun, in neif victurn ina nova victura del Eurovision Song Contest. Abier sa chanta no davam la demanda de las demandas, chei è el recept de success de gudanier el ESC? Forza sans gudanier con ina canzun de disco de vart in evenemain historic sco ABBA al 1974, ne se presenta per sulas in tribuna sco Nicole al 1982, Céline Dion al 1988, Lena al 2010, ne termetter signals alla comunità queera sco Dana International al 98, Conchita Wurst al 2014, Nemo al 24, JJ al 21.

Ed alla medema categoria svainus meter JJ c'ha ogdegnau per l'Austria. Ad uon amprova la Francia da durà quai recept con la sopranista Monroe Rigby c'ha 10 tons.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Mardi surgenter, bum appetit, che cosum als temas principes de dots. Torals pacients svizzers dell'incendi de Cromontana, ci sumniestratos a l'ester su mossa der cion svizzera. Enus godens entels gots e sils prosots, les zeces sum pitchnes, ma les pemesser un gran problem. Quend actives ce sum in grigium e quend sovens ce pem davantir un problem pala sandet, udins della doctresse Ciantunila, più tardi l'emissium.
2: Mit der steigenden Temperatur steigt ja auch so die durchschnittliche 0-Grad-Grenze und durch das gehen die Zecken auch in höhere Lagen.
1: La temperatura cresce als Fans der Musica instrumentale. Els allegren sulla festa der Musica federale, ci desquista fin devna prolungida a Vienna. Tiers er una formazione comunale dell'Engiadigne della Svals del Sud.
3: Claire, qua da una sfida, però dire idis. Per manche stesse in una certa regolarità ha intinguito caos da notte.
1: Non svezzi di scurire col dirigente. Ed a proposito armonia, a maladers ci aggiungono plans per nuove abitazioni di armonia, non svezzi als dettagli. Mio nome è Tobia Faler, già vuoi un'interessante missione ed una pacifica posta da mezzodì. A maloders do quei plans per una nuova surfabbricazione e contro quella do quei osa grande critica. L'Ervin Caduff conosce i dettagli.
4: Contro la surbaiegiada interseglias a maloders dati resistenza. La gruppa d'interesse IG Baukultur Maloders ha surda in una breve verta con 134 sottoscriptions alla città da Quira. Maloders ha fusionato avanti sons con Quira. I ven consont criticià che l'abitadi de terrassa planesà cun betunsch co material de construcziun principal na giaia becia pra cun il maleg puril dal vic. La tiers manchia ina integraziun en la struttura existente de maloders. La gruppa d'interess recomonda 30 rauter de duvrar l'ainsch co material de construcziun principal ed integrare il project meglier en il contorn. Suenter la catastrofe da Cromontana en totes les pacientes ed ils pacients schwitzers che venits tractats en cliniques speciales de l'exterior puspe tornats in Svizzera. In gremi d'expertes ed experts medicinals a coordinala repatriazion ed entant vini schlia. Tenor l'Uffizi federal per protezione della popolazione e in tot 38 persone che vivevano in Svizzera venite trattate in cliniche della Belgia, la Germania, la Francia e l'Italia. In razzia de drogas a Losanna amanà a 187 procedure penales. Durant plis mais la polizia della città face insieme con la polizia centunale dal VAT in operazione pli gronda contro il commercio con drogas. Questa azione è stata sotto la direzione della procura pubblica. Ele è drizzata in il medem moment contro il commercio con drogas, sco era contro il lavar daners e contro persone che vivi illegalmente in abitazioni della città. La Tiers han ins constata culinarias en la Sparta Assicuranza Socialas. L'on passà è sta in bun non per las cassas de pensiun. Grazie a gudoins d'investiziuns e il grad de garanzias augmenta in media sin ferm 107%. Tenor comunicazion aien era las persunas assicuradas cun activitat de gudogn profitada quest resultat. Elas han survegni in chains de passa 4% sin lur de bunda veglia decna.
1: La politica in Inghilterra tira primas conclusiums ordales elecciums comuneles. Ci sum stedes un disaster pel partia schnestra de Labour dal premier Keir Starmer.
4: Il primo ministro britannico Keir Starmer vuol restare in uffici, malgrado pretensioni da sa retraire. Dina sesida del cabinetto a Starmer dice che il paese specchia che sia regenza resta in uffici ed exact quai stoppia ses cabinetto far. El surpiglia la responsabilità per il risultato disastroso delle elezioni comunali e parlamentari da giovedì passata. Ed el surpiglia era la responsabilità per realizzare le smidate impermesse. Starmer è veni fermament zot squitch las davosas uras, tant la ministra dall'intern, sco era quella dell'exterior avevan cusseglià ad el de presentar intermin per sia demission. L'on passà en per l'emprima giada da pli persunas venidas schiacciadas en taifer lur paiais per vide conflicts che per vide catastrofas della natira. Tenor l'Internal Displacement Monitoring Center an guerras, conflicts e violenza gi per conseguenza che passa 32 milions persunas en venidas schiacciadas, quaeque 60% da pli che l'on avant. Ils pli blers chas per tocca la Repubblica Democratica Congo. Il numero di persone che hanno venuto schiacciate per via catastrofe, inondazioni o incendi è per conto cessato. Cessato sin schiars 30 milioni.
1: Nus nist al sport, skicross, l'odoc un nuovo trainer per la nazionale svizzera.
4: Stefan Ab Planalp diventa nuovo ciao trainer dal skicross e mide in il team con trant'auter Fanny Smith, Ryan Regetz ed Alex Fiva. Ab Planalp sta in fin la fin della stagione passata ciao trainer dalle donas de speed in la Coppa Mondiale. Il diventa successore d'Enrico Fetch che abbandona la squadra per poter passare da più tempo con sia famiglia.
0: RTL, il magazzino.
1: Las zeccas, las consequenzas che pema vair e scuches poi vitere las udins giusto scu prossim dalla dottressa Ciantunila.
2: April, Mai kommen die ersten Fälle, haben dann in der Regel das Maximum im Juni, Juli.
1: E ver 22.000 fans da musica instrumentale si incontrano quest'anno a Vienna per la più grande festa da musica della Svizzera, la festa da musica federale ci desmince 5 anni. Tiers es era una formazione comunale dell'Engiadigna e la Svalz del Sud.
3: Oh, questo è già un po' interessante, roba. Cosa vedete in per Wurz con solos più di ritmix, in mantun mit dem Mainz da Takt e da Rhythms.
1: Al dirigente Reto Lehner in quinta c'è ci vien su no. Il primo ta glenzosa però scuce la situazione sulle svias e c'è ci allora fa.
0: La meteo.
4: L'en prima è anche Blair Snivels e per parte plovi il confin de nai ventun millimetres local pli bas. En fin saire vegni pli e pli sit ed ins po era quintar con fases da soleil. En las valadas dal sit splendura quel con sustend al favogn schizont dec savens. La temperatura maximala è 35 gradi in lenge di nota e 13 gradi in la region da quira. Da maunai in cins nivels usciò dati pulit bler sulel. Da stenzion è si per part sur tracce magari chi plova il confin da naive trant 1300 e 1600 metri sur mar.
0: Vias e traffic.
4: Les vias dal Spas, dal Fluela e dal San Bernardino encerades per motivs de sigirtat. Cuvertes de naif en les vias dal Spas Alpsur-Lucmain, Spleia e Bernina.
1: E dans c'è nins della festa da musica federale, nins ter un evergreen da primavera, le zecas. Se la temperatura ven più cioda verso la stet, vengono erder ciò attive le zecas, e qui può capitare, se so grande disfortuna, c'è una zecca trasferisce un'infezione. Colossagna avvent più sovente als ultimi anni, dice la dottoressa Ciantunila. Per se ciò che è esuce, e scuccia spos proteggere, o la Lara Caccen domandò ziava per noi.
5: Ci abbiamo già fatto l'esperienza. Intvegna una voz di una spasseggiata attraverso gli uaul e sente tutta nina in pign animalezzi le pial. In raigen. Quai dati adinna pisavens. Tenò la media cantonale del Grigion, Marina Jamnitski, sederasi nel raigen snomnada main adinna pifec. E quai or differenz motifs.
2: Vor 20 Jahren hat es in der Schweiz sehr wenig Falke. Die sind so aus Südosteuropa und aus dem süddeutschen Raum gekommen und haben sich langsam ausbreitet. Also das ist der eine geografische Effekt. Der andere ist effektiv die Höhe. Mit der steigenden Temperatur steigt ja auch so die durchschnittliche 0-Grad-Grenze und durch das gehen die Zecken auch in höhere Lagen.
5: Pia, in Regions più altes, Schule in Gedina, venne da adine de pli mirses de reisens. E con quai è de plimel sognes. Ine de quelles è per esempio quella del FSME, Quella malsogna sa cagiunà ina inflammazione del ciurvi ed in zonas de risico, sco per esempio el signoradi ni la val del Rhein de Quera, portan radun 1% del dreigens quei virus. Marina Jomnitzki declara:
2: Im Vergleich zu den Jahren sieht man immer, dass es so April, Mai kommen die ersten Fälle, haben dann in der Regel das Maximum im Juni, Juli. Das hängt ganz extrem ab vom Wetter. Wenn es ein verregneter Sommer ist, ist niemand draussen, wird also auch niemand von der Zecke gebissen.
5: Uan, ein wenig registriert dus Kasten FSML Grigion. E seggi a un mimio baul per gi, con la situazione de Reisen se sviluppesci uon, manegge la media cantonale. Per se proteggere en contra malsognes, valiant anton las mademas masires sco adina. Pia, tre en monges leungas, sin svaglio aul, tre las soccas sur las calces e purtain capi. Ed ella sottostricha.
2: Das ist ganz wichtig, nicht nur dann, wenn man bewusst in den Wald geht, go wandern. Weil die meisten Zeckenbisse passieren eigentlich so, in Gärten, am Gebüsch, am Wegrand oder auch mal in einer Body. Also man muss nicht zwingend in den Wald gehen, in den dichten Wald, sich durchs Unterholz schlagen. Es kann überall passieren, wo es Grünzeug hat.
5: Important sei die Vaccination contra FSME, declara Jomnitzki.
2: Es braucht 3 Dosen, insgesamt über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Der ideale Zeitpunkt zum Anfangen mit der Impfung wäre im Winter, damit es dann eben auf den Sommer hin, auf den Frühsommer funktioniert. Man kann sich aber selbstverständlich jederzeit impfen lassen, sei es beim Hausarzt oder in der Apotheke.
5: Wenn ich mir es, sind es theoretisch gemeint durch einen Tieren, Pia, Eli und Viren. Aktiv sind die Reisen sind dann auch von tot, doch alle fin durst.
1: La Lara Cacenzo delle Zecche in Grigium ci sum ad un po' l'altra parte, la medaglia della primavera. Ed intenzia la secca sondarciò attiva in Grigium, guarda la scena da musica instrumentale cum plagiar vers Vienna in oce comenza ad Ascensium la festa da musica federale. Qual è da giovgia fin in domenica? Con la festa d'occhio bemincia cincianz ver 550 societets da musica su manonscides. La societets da musica dall'Engiadigna e dalla Svaz del Sud semmises insemble ad una formazione grande apposta per quell'occasione. In tot as participation di 7 societets, questa è una sort experiment ed ans la festa federale, doc in tot 3 proves cuminaivles. Lana Caprez rapporta.
6: Un experiment es la formazione con musicantes e musicants de l'Engiadigna e las Valetes del Sud er pel dirigent de l'Union Musicala Engiadigna, Reto Lehner. Avent bundant un mai so el surfnir las notas pel tötsch, c'è la formazione moda suner alla Festa Federale de Musica a Vienna. Claire der Oravent B, c'è questo ro in tötsch classificio in la terza classe, di mena quel ciò sanna grevisciam. La prima lieta del dirigent su las notas, per cui be buander.
3: Prima vista interessante, Ritmic fern, però fatibel.
6: Svelta, svezza e bada, c'è Reto Lehner oda con sfogliere 3 le note già una parte delle differenti voci e la melodia del nuovo Deutsch.
3: Ah, oh, das ist schon ein paar interessante Sachen. Also, wenn es ein paar Voci con Solos bedeutet Ritmic, qui wird es im Finjada prima vista in mantun mit dem Mainz da Takt in der Rhythms.
6: Es sarà per tutti els musicants e musicantes ed pel dirigent quel ciò sanof ci sarà di imprendere ed exerciter so et squitsch de temp.
3: Claire, que da una sfida, però tere diri diri diri diri dim pim. I des veramente cosa istes in una certa regolarità a intingust caos de notas. Qui ci müde das 7 Ottavel sind 3 Quarts, 7 Ottavel, 3 Quarts, 2 Quarts. Cum bere, stüb ge ma. Co diriges qui qui, oh? Tschak, tschak, tschak, tschak, tschak, tak, tak, tak, e. Babi dabba debi debi debi din, piram babiri rin parin, peribi jam pam pim pari. Si?
6: Arduant 70 persumas sum stedes prontes e seman uns cedes online per l'aventura a Vienna per suner insembl i la nova formazium. E tenor Reto Lehner, vess il tötsch er ad esser fatibel con quels instruments ci sum sünzialista.
3: Mai qui etta osa ci svezza qui per l'instrumentazione, c'è nova ein bein in instrumentation beira variada, da tanter flötes, i cornets, i clarinettes, i sax, i horns, i phoniums, posaunas. Es sunt stut positiv de la variation che no ein de musicans.
6: In un prossim pass ha reto Lener digitalizzò las notas per poder lavorir sün sia iPad e dirigere a mem da quel. Cun be trais provas che l'Union Musicale in Giardinia verò ensemble ens cui rabiena, sto esser la preparazium tent meldra.
3: E malek per la prova. Malek. E tema nulla di questa intenzione, e di questa intenzione positiva, cognerai, ed è pensi questa era per tutto, cioè, di questa formazione maggiore da tutta la da Samurez in Finchling, da tutte le musiche, e bere co, co esco, allora, co tunna, ma pare fin già bel prim ton, zac, e sa che c'è fece, e fa, sa presi c'è ton se voglio il primo, ma c'è quella tunna, giù l'idea.
6: Intanto il dirigente occupò intensivamente col touch Cirque du Soleil ed era il musicante e le musicantes conoscono le note. Perché qui armonesce finalmente è scugiavigio e tutti da esercitare accesa individualmente il touch, cioè c'è il dirigente e il mneder del register possono anche gli mere e correggere durante le tre prove a Zernetz.
1: L'Anna Caprezzo della formazione dell'Engiadigna e la Svalz del Sud ci si prepara per la festa della musica Federica Biena. Ci comincia in Giovgia ad Ascensium e dura fino in domenica. La formazione, con versatente persone, si incontra in tutto tre volte per esercitare. Scuccia qui attorno ad una di quelle prove, quella audience l'ora da mem e il magazzino da mezzodì. Vos weiss da glow il magazin da mesdì da quisch mardi als du da schmeitsch, sparesch, c'è weiss da glow con interess, responsable pel contenia, John Jerry Flapp, l'Ervin Cadu fa mis ensemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faller, l'Angela Hendry is accompagna in avent da venda la mezza con las gratulazions, es già vi giuasa en c'è un bel rest della posta da mesdì, e ste bene.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: L'emissione di Dots qua in tecina speciale. Gratulazioni via formulare, ce nus prelegin minci mai scomprem, vai nus sruniuna dinas. Qua in monta, nus vai in massa spazi per vossas gratulazioni, sedia qua via telefon, né via messaggi WhatsApp, l'ose la numera 079-200-70-07. Tenis sempre mein de mein chevus, gratulais via messaggi, sei uscir, chevus vais di vigene dina musica. Io son Spanagieda, chi che se non siete me, al microfon se l'Angela Hendry, in cordial benvini. Giesco proximi rainus, chi che sruvin la scadiola de dots, gli emprem tatlainus d'antown la Beyoncé con Irreplaceable.

0: Nus venin tilla en prima gratulazion via telefon, main a Brail tilla email de Schmidt. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Io voglio de gratulare a mio figlio, il Silvio Schmidt, che sta giù a Ebertingen, sin su zu contavel on de nascenza. Che vi già detto bien, buona sanadat, e bia plagi in sua casa nova. Quella vigia, quella canzone che nos va in coriccio, quella vigia della mamma.
0: E nos tatlain megawatt con heimatgefühl. Un grazie per il telefono, vino vano in bidem.
1: Grazie a te, Angela.
0: Adia.
1: Adia.

0: Zürich-West con Göteborg, dosa minus Jo Berna, til Pascal Gamboni. Hallo.
1: Hallo Angela.
0: Tia gratulazione.
1: Mia gratulazione, io les gratula a mia mamma, respectiva alla tata de mio figlio che scorso per me, alla Tonia Gamboni, let's vein si attonts, oz, non se l'ha invisato bene della, ce la vedi in bidè, ad edrizza ora ce la vedi in fefe bugenela, te, tu bien sal si attonts si a tavola.
0: La fiasta let's apprendis Lucianter.
1: Yeah. Nus festival è inte cose separate da della a pippa di nostro discussione tra quale seguir per le nostre dine.
0: C'è fa la mamma? Sono tu pa inte con colleghi ne c'è plan zola per dire dots?
1: Della to io a giuda le te sent telefono le te fai pacific per della se tu pare con per amici se pi sent au plan se atem zeku ne pau le te gentau con si sora fai pacific le mamma so bench co scogudai inde.
0: È fetti importante. Sin sapigna de propi gudai andrete din tek sha de lavart la lavur.
1: Exact, ca eu sche.
0: Salura, divijain e nus de la Tonia Gamboni, tot bien sel si atonta si atavel, te has divijau in a canzun de te, in a nibla el ciel, fastes dir grom plajai de tia mama. Grazie fec per telefon, saliz di Oberna.
1: Grazie fec, in vedete, grazie.
0: Sam allont, tschüss.
1: Ciao.

0: Lady Gaga ed Ariana Grande con Rain on Me. E nos vein aunina gratulanta mein Lax tilla Gina Cavelti. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Vos gratulais della mumma?
1: Ja, exakt. Nos mumma Maia Capeder e la festivescia o seu si sono tassiata a vli della scienza. Adiel telefonescia il nome da tutti e figlias a beadis, a confamiliars, a lesti avvisà a nostra mamma tutt bien, senza un natalizzi, gratulà, a ye, ad ringrazià per tutto quei che la faccia per nous, tocca nous, in tutto quel zons, in a massa lavur, concisa fons, ad ye, avvisà della consun buona sanedat, a che la scetti vina von a Cina, sin positiv crescevun, che abbia pligé, da abbia pinches causas quei in enorma qualità.
0: Cons beadis, beadis ola lu?
1: Io sono grateba. Grazie per prida da gli insomma tras per scisa. Io don presento fino a stozzi qui viene.
0: Also in quel caso in massa. Ci vengono di diretto in domani lo sai in massa.
1: In massa. Con fisa fonda sei bassa. Beatis.
0: Tots division della Maia Capeder de Duin, tot bien sel si son tassiat a vos weiss ele diu. Moma de giganto Matiu, tot l'anus tra mein feg budien. Grazie pel telefon, Salitza Lax.
1: Grazie il feg. Ad, che, tocca un pitart, moma.
0: Adia.
1: Tschüss, grazie, ciao.

the passion of the groove. Generation

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche chansons daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Nadat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ina nova surbaiegiada a Maloders fronta sin opposiziun ed il prim minister britannic vuol restare in uffici. Igl las duas, miu nom Ervin Cadouf, benvegni. Contra la surbaiegiada interselias a Maloders dati resistenza. La gruppa d'interesse IG Baukultur Maloders ha surda in a breve verta con 134 sottoscriptions alla città da Quira. Maloders ha fusionà avant sisons con Quira. I ven consont criticià che l'abitadi da terrassa planisà con betunsco material de construcziun principal na giaia becia pra con il maleg puril dal vic. La tiers manchia in a integrazion in la struttura existente da Maloders. La gruppa d'interesse recomonda 30 router da dovrar lines con material de construcziun principal ed integrare il project meglier in il contorn. In razzia de drogas a Losanna amana a 187 proceduras penales. Durant plirs mais an la polizia della città e la polizia cantonale dal Vat facin operazion pli gronda contra il comerzi con drogas. Questa acción è stata sotto la direzione della procura pubblica. El è adrizzata in il medem moment contra il comerzi con drogas, scoera contra il lavar de ners e contra personas che han vivi illegalmein in una abitazione a Losanna. La Ters han ins constatà culinarias en la Sparta assicuranzas socialas. Il prim minister britannic Keir Starmer vuol restare in uffici malgrà pretensions da se retraer. Dina sesida dal cabinet a Starmer dic che il paiais specia che sia regenza restia in uffici ed exact quai stoppia ses cabinet far. El surpiglia la responsabilitat per il risultat disastrus de las elecciuns comunales e parlamentares de gievgia passada. Ed el surpiglia era la responsabilitat per realizar las midadas en permessas. Starmer è veni ferma mein sot squitsch las davosas uras, tant la ministra de l'intern, sco era quella de l'exterior, aveva consiglia ad el de presentar intermin per sia demission. Al campionato mondiale di hockey a Turin e Fribourg vengono 6 stars della NHL ad essere della partita la Tiers Dominic Egli che gioca a Frölunda in Svezia ed è stato attore della National League. Tranter quels Sandro Eschlimann, Sven Jung e Lukas Frick dal HCD e Simon Knack che gioca alla stagione passata per Tavau. Bec domagna in il cadre dal nov trenader Jan Cadieu a tranter outer Tyler Moy dals Rapperswil Jona Lakers, che resta dal Davos Campionati Mondial il top scorer dalla nazionale svizzera.
0: La meteo.
2: En fin saire vegni pli e pli sicci din spoire quintar con fases da soleil. En las valadas del Sid splendura quel con sustent al favogn schizont dec savens. La temperatura maximale è 35 gradi in lenge di nota e 13 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
2: Las vias dal Spas, dal Fliola e dal San Bernardino en serades per motivs de sigertat. Cuvertes con naiven las vias dal Spas Alpsu, Lucmain e Spleia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Nov sensurs duan gidar ad impedir accidents sin la lingia dal Gotthard ed ina surbaegiada a maloders fruntas in opposizion. Egli alas trais, miu nom, Erwin Kaduff, benvegni. Las VFRs federales han installat nov sensurs avant il portal da base dal Gotthard. Quels duen encorger pli baut si pudes dar sviaziuns. La nova tecnica è una conseguenza della disgrazia de tren davant trais ons. Letze giada era in tren de vicira svia per quacchina roda era rotta. Il traffic nord-sit è sina quai star restringi emnes alla lunga. Ils nov sensurs na pombain bec impedir sviaziuns, ma tenor la SBB duen els gidar ad evitar collisions cun auters trens. Contr la surbaegiada hinter Selias a maloders dati resistenza. La gruppa d'interess IG Baukultur Maloders ha surda in a brev averta cun 134 sottoscripziuns alla cittat da Quira. Maloders ha fusionà avant sisons cun Quira. E ven consont criticià che l'abitadi de terrassa planisà cun betunsco material de construcziun principal na giaia bec a pra cun il maleg puril dal vich. La Tiers manca in integrazion in la struttura existente da maloders. La gruppa d'interesse recomanda 30 router da dovrar l'ainsch co material da construcziun principal ed integrar il project meglier in il contorn. In Svizzera ven consumà Blair Glatsch. Tenor l'Union de Brancia Glace Suisse han ins vendi l'on passà prest 45 milions liters glatsch, 2% de pli che l'on avant. Da qua deriven circa 2/3 de produzione indigena. La terza la Brancia vendi 5,5 milions liters in l'exterior. Al campionato mondiale di hockey a Turice e Friburg vengono 6 stars dalla NHL ad essere della partita, la Tiers Dominic Egli che gioca a Frölunda in Svezia e des doc actors dalla National League, tranter quels Sandro Eschlimann, Sven Jung e Lukas Frick dal HCD e Simon Knack che gioca alla stagione passata a Tartavau. Bec domagna en il kader dal nov trenader Jan Cadieu a tranter auter Tyler Moy dals Rappers Villona Lakers, che sta dal Davos Campionati Mondial il top scorer dalla nazionale svizzera.
0: La meteo.
2: Da meuna in cins nivels uscigliò dati pulit Blair Soleil, da stanzion e si per part sul tracce, magari chi plova, il confinte naive tranter 1300 e 1600 meters.
0: Vias e traffic.
2: Las vias dal Pass Fliöla e dal San Bernardino e Zeraders per motivs de segirtat. Couvertas cun naiv en las vias dal Pass Alp Zu e Lucmail.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Vus al puls de la musica.
1: Dal Semper Vert. Suril Hit. Finter la scovrida. RTR. Uscivaria scolavita.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Nov sensurs tuan gidar ad impedir accidents sin la lingia dal Gotthard ed il cardinal svizzer Emil Paul Cering è mort. Igl era squatter, mio nom Erwin Kaduf. Benvegni. Las VFRs federales han installat nov sensurs avant il portal da base dal Gotthard. Quels tuan encorger pli baut si pudes dar sviaziuns. La nova tecnica è una conseguenza della disgrazia de trenda avant trais ons. L'ezzegiada era in trenda vicira svià per quacchina roda era rotta. Il traffic nord-sit è sina quae sta restringi emnes alla lunga. Ils nov sensurs na pomba invece impedir sviaziuns, ma tenor la SBB, tu en els gidar ad evitar collisions cun auters trens. In investider american na bec di success ter Swatch. Pliras propostas de Steven Wood han fac naufragi. Tranter auter voleva Wood venir elegi en il cusel d'administrazion, quac accionarias ed accionaris an den rand renvia. Sia pretensiun che l'interprese doe venir manada pli independenta main dal cusel d'administrazion na bec chiata in majoritat. Il Consiglio d'amministrazione si è posizionato all'enciata e na contravuz, con argomentar che quelli conosce memia pauc l'industria svizzera. Passa 40% dal stretz de Vujar tar Swatch e in ils mounts della famiglia Hayek. Il cardinal svizzer Emil Paul Cering è mort. Cering era oriund dal Valais Zura ed è sta onza la lunga diplomate nel Vatican e l'aveva 79 ons. L'on passà e Cering ang sta dalla partita dall'elezion da Papa Leo il 14. Balapè, scils grasshoppers avessen da contanger la barrage contra la relegazione in la Challenge League, fislen prim geu ils desdoc da match a Darau, uva doz, ed il geu da return gia ils 25 da match in il letzi grund, da mai il stadion è su entro occupà per vid in occurrenza. Quals vis Football League decidì. Dues Winterthur venir en la barrage fis l'emprem geu pirme semna il 20 da match a Darau uvaduz ed il geu de return il 23 da match a Winterthur. Dal geu de return ha il club de la Liga Auta l'avantaggio da casa.
0: La meteo.
2: Da mauna e incins nivels uscigliò dati pulit pler sull'egl. Da stenzione si per part sul tracce magari chi plova, il confin de naive tra 3.300 e 1.600 metri sur mar.
0: Vias e traffic.
2: Las vias dal Spas, dal Fliola e dal San Bernardino encerats per motivs de segirtat. Covertas con naive en las vias dal Spas Alpsu e Lucmain.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi tar RTR. Cun sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Mardi saira precis de 9 minuts ans la 6. El kader de la Nazionale de Hockey es complet. Trais dies ans el giöde d'avertura del Championeri Mundial de Hockey a Turice de Fribourg. El nov trainer nazionale Jan Cadieux presentò sia squadra. El ha publicato els noms de 25 giuveders, ci sunt tiers al turnier. Con il nostro redattore del sport, Roman Dobler, guardando se più preciso in quel kader. Roman, scu guardò il kader in una prima survista.
1: Ma Jan Cadieux, il trainer della squadra nazionale, nominà per questo campionato mondiale a casa tre golis. Tra questi era il goli del club di hockey di Tavo, Sandro Eschlimann. Lura al nominà a dot difensurs e a 14 attaccaders.
0: Gens un po' più in dettaglio. Sandro Eschlimann, il goli del HCD, è giusto manzunò. Ci è giusto tiers.
1: Ma giusto in il gol dispone Jan Cadieux proprio di enorme esperienza. Per Eschlimann su era nominato al campione svizzero Reto Berra, l'urer Leonardo Genoni. E questo trio, cosa può essere sicuro, se ci sarà un bitaunter da del a prestazioni di ficciata qualità. Per il trio in il gol su nominato Ersis Legionaris della NHL, della Meldre Liga de Hockey del Mont, al capitani Romagnosi, l'ura Timo Meier, Nico Hischie, Nino Niederreiter, Pius Sutter, Janis Moser. I questi legionaris, quest unisce l'esperienza da passa 4 milius ante la NHL. Era qui a dispone la nazionale da Fitch Blera Classa, i Blera Experienza e Classa da Erdovart ante la Defaisa, quella tradizional ma in sferma dalla nazionale svizzera in sembel cus golis. La difesa quella ven completata spera si oaders dalla NHL quai sun duai eramo da Lucas Frick dal HCD ci teni una rolle importante durante i playoffs er e da Dominic Egli anteriori oader dal HCD ci osserà massale esperienza in Svezia pro Frölunda.
0: O quei due surprise dalla nominazione del kader.
1: Ma in sé nulla grande. Si era chiaro da prima d'avent che Jan Cadieux va la via da si per davant da Patrick Fischer, el era io l'assistente sot Patrick Fischer e c'è il nominessa iure sioadres dalla NHL ci sun disponibles. Quei vuol dire svizzers ci sun crodazi in America del Nord or des playoffs e in giù erces clubs da un liber a sioadres. As melders as più ferms quei sun pro quist campionati mondiali della partita, un sende domanda dai attualmente B+, in connex con Filip Kurashev da San Jose Sharks. As Sharks un crodazzo or das playoffs, Kurashev ha però da fare tests medicinali, se questo un buon, l'ora adesso è moniato un piccinissimo mida mainta in il cadre, e Kurashev nisa motto zusco legionari della NHL. E schlu, la sorpresa forza Janik Frener dal HCD, era fin l'ultima in la partita, l'ultim tal, l'ultim cut, non ha l'ora più supera e scroda ora e di una sorpresa sforza ercia al Milder tira goals dall'ultimo campionato mondiale che Tyler Moyd sarà per Svigliona Lakers non è nominà.
0: C'è sto possibile a quel turnier con quel kader?
1: Ma Saura Bleri, si sa sa da spiel 2013 era la squadra nazionale svizzera 4 ad ante il final, 4 ad a un pers quel final, l'ultima ad avanti non contro gli Stati Uniti, ci dis do eramo stati l'equipe che ha guadagnato la medaglia da dar olimpica. Haidis Bler possibile per vice Equipes dall'estero in quel senso, con gli Stati Uniti, il Canada, il Svizzera, non saranno più scelte ferme, scoccideranno durante l'Olimpia. Nulla più per vedere qua è sbler possibile. La Svizzera ha l'esperienza di arrivare fino al finale. Queste ADA vai semplicemente forza e loro ci fussero, ci rivissero e in avanti, da proprio mettere insieme le tutte l'esperienza ci sarà massa con perdere quattro ADAS. E da là non, hai, al semi è garantì la medaglia da dar al titolo in Svizzera e non del cadre. Sajure er possibel, quei ci sto però ir, ist stoir süd tot propi perfett.
0: Informations de nos redaktur de sport Roman Dobler. Grazie Roman, el campionedi mundial da hockey. Quel comeits in venderdi, alles quattr events, el CMSD, col giu Canada, Svezia. In venderdi saira sinch contra l'ora la Svizzera, col defensur del titel, quello sum, el Stedis Unies.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Pacific vs. Seas, cu Chanel Romansch. Nus nis giatta las otras novitäts del Sport.
1: RTL Sport.
0: Rafael Dias non ha ner con 40 anni in cavuanda del hockey d'elite. Il difensore prolungia si è contratto con l'EV Zug per una stagione. Dias aveva cominciato a 23 anni la prima squadra dell'EV Zug. Avendo 15 anni allora poteva mudare in NHL. Si aveva 5 stagioni in America e il turno al primo dell'EV Zug. Si aveva giocato 4 stagioni per Fribourg-Oteron. Anzi, il turno del Zug. Del Skicross diventa Stefan Aplanalp, nov trainer del Schweizers. Quello Swisski comunicò oggi. Il Bernays era fino alla stagione passata chef trainer delle donne del Speed in la Coppa Mondiale. Aplanalp diventa successore di Enrico Fetsch. Quel abbandonò il posto per passare più tempo con sua famiglia. E il Balapè dopo una lunga pausa per Nino Weibel dell'FC St. Gallen. Al centro del 19 anni sostirpò un Liam Crujove del schnuel dret e crodor per più mais. La ferita, quale capite in domenica contro Lugano, l'ovava St. Gallen guadagnò con 2-1. Weibel venia operò infra als prossimes dies.

0: Di der RTL.
1: Ia mardi sera, a Kelvin la survesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. Ma la veia, che giuna maladers in proiecta baghià geniva abitazions. Le gruppo d'interesse Pau Kultur Maladers ha sordau il mercato de queer in breve avviata con 134 sottoscriptions. Maladers saude de pisisons tir queera. E la brev criticesce la gruppo d'interesse che le due case de terrasse planisade se fecchion bocco il malec puril del vic. In stade beton veses la gruppo d'interesse de duvra lensch come material de construzione. Ad il progetto è ogni integraus meier il contorno del vic de Maladers. Nus mi da in cantun a mein el Valais. Avon plica quattro mains è stata la catastrofe de Cromontana. O sein totles 22 persone svizzeres che minides tractades in cliniche speciales de exterior puspa jene vos in Svizzera. Den neue Uffizi federal per la protezione della popolazione an en tot 38 pazienti e pazientes blessades el fiug della notte de Silvestre in ina barra Cromontana venides tractades in clinica selle Belgia, in terra tudescia e la Francia ed l'Italia. Fa plisse gira al via di Coltrent tras il Gotthard, quoi voles bebe contonger con installa 9 sensurs avon als portals del tunnel de base del Gotthard. La nuova tecnica è una conseguenza dei accidenti a tren davon Traisons. Letzte Gair in tren de Vichira sviaus, per quei che ne rode din vagun era rotta. Il traffic tras il Gotthard lustaus restrangius durant pliras jamnas. Ad un sport, in tres dies entscheive il campionato mondiale de hockey in Svizzera. Ad ozza il trenader della nazionale svizzera, Jan Cadieu, annunziaus soie squadra. Sis stars della NHL vengono adesso dalla partita, lui Dominic Egli che date Frelonda in Svezia e Jocci giugaders della Liga Nazionale. Dentro quels Sandro Eschlimann, Sven Jung, Lukas Frick e Simon Knack del HCD. Vierte e unce Filip Kurashev, gli attaccati del San Jose Sharks, vengono in azione per la Svizzera. Quei è tutto per oggi, io diviso il vino von in Biantems con il programma.
2: Vos Radio, Ciemete Rumänci, Mardi, Sairas, Dude Schmeich, Ziavala Seis. Flocce esse sind queste Sondes, in queste Mezzurudins, in noce che da probabel las più grandes colonnes de d'Ascensium, de quals si vogliono ir vers Süd. Nos vens du an dotel Chantum, Cece späten per caus de Traffic. E nos Udins, Cece vengen giangedes per Chantums, queste Saire l'emischium de Nos Coros, als Giavus vengen odds de la Surselva, più precis de la Lumnezia de Surawa. Al microfono è il Tobia Faler, in avent una divertibile sair in nostra compagnia.

Col programma Rumänsch Pacific 3 l'ultima parte del mardi. L'emission Nos Coros vegna d'un mardi sera alle 6:30. Oz con Javus del Cor Masdo de Surawa. Quals Javus sum nias ensemble durante una prova in connex con un progetto del coro col nom o del un progetto qual coro col nom Viasperas Romanches. E quals Javus, quals tunen lura per esempio l'Uscea?

Mardi saira sül Chanel Rumänsch, der nus udis alla mezza l'emischum nos coros, squadini mardi saira, edi cun calò plemette dia. Al microfon sa fa compagnia al Tobia Faler, già vis una divertibile saira, pigliè pacific, iste bene.

0: nos cos.
1: Cordial benvegni all'ora de nos cors. Io sono Silvia De Runx e questa sera udisus giavis da comembras e comembras del cor miscedau Surawa. E per anciaiver giavis assi a bugien la canzun La Lavina de Duris Jalm. Scheisse mi li accorti.

Io sono Isidor Bundi da Lyon, conto il tenor, il cor di Surawa. Adesso si ricorda, questa è una stessa in fiasca da canto di una svizzera-francese, è un conruodi. Qua era leo sci pauca leo che talava tirno. Noi cantavamo praticamente mai il cor ad imperi il cor da valade che avevamo cantato avon, e stavamo talando e noi medevamo giù questa lava in lezza. Qua era, qua faceva buo da fiasca da canto, con noi essendo disaia la sorselva. Qua veniamo mai ad amplità. Mi ho già visto la musica, fosse la canzone, l'orazione di una pellegrina, del cor viril sur ses.

Io sono Tina Capeder e oggi vi ho visto la canzone del corpo della passione che mi ha domandato sì, 2003. La composizione di Gian Antoni de Rungs ha dirigito a Giri Spescia. Io ho cantato in quel cor, canzoni e musica svegliano ad una pospa emozioni e di ricordianze. E qua è stata una bella ricordianza. Qua è stata una buona cominanza. A quella comunanza aveva mai una volta festita e lei si mai tocca nozze. Lui lesse con quella canzone sveglia in te l'interesse per musica sacrale, e naturalmente per nostre viaspras ramonces. Io si allegro a fare il mio progetto delle viaspras ramonces.

Io sono l'Alexi De Rungs, con il tenor e il cuore di Surawa, un gran piacere. Ves bugin la canzone Salve il cuore, da nias dirigente e componista Flavio Bondi, in una bellissima composizione che va a Trastierp ad Olma, con viarva da Arnold Spescia, che dà esempi della vita che insamo se sammia con pochi spleits, venil de metter in poesia duas vittas. A quelles duas vittas salva il cor. La canzone che ti sa salva il cor. Una bellezza composizione con bellezza pleits. Con quella canzone lascio proprio esprimere in agada in grazia al fecch a nias dirigenti, il Flavio Bondi, e il fa per noi tutti. Cormice da usurawa, fosbo cormice da usurawa, senza nias bien Flavio Bondi. Un grazia al fecch.

Io sono Patrizia Bertoc, da Surein, e racconto la cormice da Surawa e la cormice da Surein. Io ho eletto questa sera da Tacla per voi il Shenando, quella canzone da Pac Venus cantato giù d'ommet col cormice da Surawa. C'è che stavo fece in memoria mia quest'au che noi veniamo cantato il concerto da gala. A cui stavo a Cina, biala honur che noi cor da Surawa stavo cantato quella sera con la baselgia ben plena, con standing ovation, che c'è pipì dati bupli. Noi avevamo proprio tutti la pialgelina, a ruoti era news fit sentimentals. A quei faccio bene a noi, a vedere che ruoti era così contenti con noi. A per cui prendiamo quella canzone.

Io sono l'Anita de Runks, a conta l'Elcor, da Surawa, per quella emissione, per la nostra corsa, le si oggi la canzone da Carly Scherer, cantata dalle generazioni Scherer, Ave Maria. Quel concerto a Trun aveva commentato mai Schiffic, che ho già visato quella bella canzone.

Vostra tlai l'ora de nos cors de RTR. Oz cun canzuns giavijadas de il cor mi scedau surava. Mio nome è Kasper Arpagaus. Dio conto al bass e il cor mi scedau surava. In quel connexo adesso grafa in tec reclama per nies concert che nos vain. De cun caismas, trais concerts. Lion, Quira e Zug. Insieme con il cor mi scedau surain cantainus las viatras romances. Però giavijavo ad vus in bien divertimento con il cor mi ci dà su rauwa e canzone mia Cina.

Io sono Guido de Rungs, presidente di quel cor d'Urawa. Io sono l'orde a Schiaffà, il presidente in cui a speciale vesti in questi concerti che ci danno. A Giavira, il cantatore, ben cliente. A tutti i dirigenti, naturalmente, a conoscere in una bella notte giù, zucca. Qua è trovato in te, vin per fare in ben viva, sin l'autorgia, il concerto per spalare. La canzone che all'esco già vigia fosse sin in orva del previs, qua è mia canzone, è la canzone che abbiamo sentito là, perché quella è in balezia text.

Ja sun il Markus de Rungs. Ja contel na vende do di Jons el cor. A che caplai a mi el cor la compagnia. Diecanus cantain dus concerts don de Nadal din la primavera, chatta della stat. Ja se legel fech cinque project che nus vai nus con las viaspres, viaspres Ramonches. Sun spagnaus, sco qua vende canta con in auter cor insemen, col cor da Surain, qua vien bien. Mi ho già visto questa sera fus ils King Singers con la canzone Lullaby.

Bien che voi stavate l'ora del nostro corso. Io sono Leontina, di Rungs, a conto del corso Raua. Io sono a veterana, sono due. Il canto monta per me a Scibia, a quel canto ci dà mai in una Scibia situazione. Qua è quel cadena mai simpais biagadas. Qua è stato in... Sembra che c'è cadena confortava mai. Io conto il bugin, cantavo in percorso, vai... Poi cantavo un po' del tutto. Adesso c'è contuoso nel cor di Zurawa, qua è bellezza da cantare. Noi siamo in una super buona compagnia, noi siamo in un intercanto, noi siamo in un insieme, e qua è quello che fa bene del cor. Il mio avviso è il giovane pur, con il testo di Tony Halter, la melodia che io John Giuseppe di Rungs di Quira faccio, sbaglio il buco. E qua è in una canzone con in bellezza text e a quei ricordo valada cantau adina puspai adio vezzel in quella canzone vete quel giovane pur quei new quei temps che le macchine zani de sei tractors a quel giovane pur quella era schon news in tic ele era buce giovane splea era una dena ladies adio vezzel adina quei giovane con quella canzone mava di quei cantava adio vezzel adina quei pur che era un ladies alla matta era sin finestra, ad il suo figlio era buono, ad in giro, ma era sei, allora era la matta non venne. Allora si stava in tarta.

Qual fu stau l'ura del nostro corso per oz? Non dai il datum del nostro concerto, qual fu a Lyon, in claustra, il 23 di maggio, a lui il 24. Giù quella, qua è la baseglia della Sonce Cruz. A ciò svai sgoscia, ogni spera svei, a svai sudì, quale sviaspra speciale che venne nord della Val d'Umnezia. A tu questo taglio, la nuova della bassa, in grona grazia il fece, a noi ninge giù zuc, il 21. La vesi della squattra, concert, e in quella baseglia, Bruder Klaus, fu sbide se vese, se non si hai, ti ormai, lo sappi che tu stai. Grazie al fece, buona notte.

Vus al puls de la musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Usciva ria scolavitta.

0: Di der RTL.
1: Ia mardi sera, a cheu vin la survesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. Ma la veia, che giuna maladers in proiecta baghià Geniva Bidazions. Le gruppe d'interesse Bau Kultur Maladers ha sordau il mercato de queri in breve viata con 134 sottoscriptions. Maladers saude de pisisons tir quera. E la brev criticesce la gruppa d'interesse che le due case de terrasse planisade se fecchion bocul malec puril del vic. In stade beton veses la gruppa d'interesse de duvra lensch come material de construzione. Ad il progetto è ogni integraus meier il contorn del vic de Maladers. Nus mi da in cantun a mein el Valais. Avon un plica quattro mains è stata la catastrofe de Cromontana. O sein totles 22 persone svizzeres caminides tractades in clinicas speciales de exterior puspa jene vos in Svizzera. Den neue Uffizi federal per la protezione della popolazione hanno tot 38 pazienti e pazientes blessades el fiuc della notte de Silvestre in una barra Cromontana venides tractades in cliniche della Belgia, in Tierra Tudescia e la Francia e dell'Italia. Fa plisegir al via di Coltrent Rasil Gotthard, che voles bebe contonger con installa 9 sensors avon els portals del tunnel de base del Gotthard. La nuova tecnica è una conseguenza dei accidenti de tren davon Traisons. Letzte Gaer in tren de Vichira sviaus, per quei che ne rode din vaguner a rotta. Il traffic tras il Gotthard e l'ustaus restrangius durant pliras jamnas. Ad un sport, in trais dies entscheive il campionato mondial de hockey in Svizzera. Ad ozza il trenader della nazionale svizzera Jan Cadieu annunziau soie squadra. Sis stars della NHL vengono adesso dalla partita, lui Dominic Egli che date Frelonda in Svezia e Jot Giugadas della Liga Nazionale. Dentro quels Sandro Eschlimann, Sven Jung, Lukas Frick e Simon Knack del HCD. Vierte Jonsche Filip Kurashev, gli attaccati dal San Jose Sharks, vengono in azione per la Svizzera. Quei è tutto per oggi, oggi vi servono in bien temps con il programma.
0: La Saira der RTL. Con sempre Welts. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: MX3
1: Tuts Berlin
0: MX MX3
2: You're pulling out the same strings.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuveridas.

intuorn sin scuntra gli auti ci tocca pro la gromma. In ven l'ora di mainci deir un tempo in giocere, surniva davant questa snoglia l'omma.

0: Es schon mal, per cui che scegli io. Io... Io levo il buffa male a te.
1: Proverbio. Chi molto pratica, molto impara.

Riccia cimuccia. Da Andri Pir. La riccia nu tradisce quai ce la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest da crap.